I Collage, 5 ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. Inconsapevoli che il tempo è infinito, tranne il nostro. Se vivi di apparenze, i giudici

0: saluto.
1: Bello stronzo.
2: Quanti ricordi lascerò per la mia strada? Ma è questo? Ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte è meglio

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo. Vabbè, balliamo.

Bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora

0: ai nostri debitori
1: e non ci abbandonarci,
0: alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
2: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro
0: il Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo
0: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: alle 7. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Siro Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite.

0: soddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno, come va? Come va? Vi saluto caldamente, buongiorno da Graziano D'Andrea, ben ritrovati, andiamo ad incominciare, certo che ce la faremo, il nostro appuntamento con il Morning Show. Buongiorno a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Medialate Castellana e Power 927 in Milano. Sono giornate calde, impegnative, e insomma abbiamo questo una sorta di oppressione, questa respirazione che va e non va, insomma non è facile, ma noi, come dicevo, ce la faremo. Giovedì 25 giugno 2026, 176esimo giorno dell'anno, siamo nella 26esima settimana. La Chiesa ricorda San Guglielmo e Santa Febronia. Il sole è sorto alle 5.38 e tramonta alle 20.48. La luna è crescente ed è illuminata al 71.9%. È la giornata mondiale del navigante. E allora andiamo subito a ricordare che abbiamo anche un proverbio. Il proverbio di questo 25 giugno è: il meglio è il nemico del bene. Ecco, spieghiamola questa cosa. Quando qualcosa è già stata fatta bene, diventa controproducente insistere nel cercare di migliorarla, poiché si rischia di compromettere il buon risultato già raggiunto. Il proverbio mette anche in guardia dal perfezionismo, in nome del quale si continua a spostare in avanti il traguardo, trasformando ogni opera in una impresa infinita. Capito? Bene, bene, bene, io direi che possiamo tranquillamente partire con il primo brano di oggi. Partiamo allegramente. Partiamo con i Queen. Eccoli qui, Crazy Little Thing Called Love.

0: le 7 e 14 minuti.
1: E allora io direi che è tutto pronto per continuare con la storia, i fatti del giorno nella storia, conclusione dei negoziati seguiti alla battaglia di Legnano del 1179, che ha visto prevalere la Lega Lombarda, viene firmata esattamente il 25 giugno del 1183 la pace di Costanza. 1678 all'Università di Padova, per la prima volta nel mondo, viene conferita la laurea a una donna, la veneziana Elena Lucrezia Cornaro. E fa caldo, ragazzi. E andiamo con il 1876. In questo giorno Cavallo Pazzo, capo dei nativi americani Sioux, vince la battaglia di Little Big Horn, annientando il 7° cavalleggeri del tenente colonnello George Armstrong Custer. 1886, 19enne Arturo Toscanini debutta come direttore dell'orchestra di Rio de Janeiro. Il ciclista italiano Gian Ferdinando Tomaselli vince il Gran Premio di Parigi esattamente in questo giorno del 1899. 1935, dopo una serie di vittorie seguite alla perdita del titolo di campione dei pesi massimi, il pugile italiano Primo Carnera prova a tornare in lizza per il titolo mondiale allo Yankee Stadium di New York. Affronta l'astro nascente del pugilato Joe Louis, che vince l'incontro al 6° round per KO tecnico dopo aver atterrato Carrera per 3 volte. 1946 si aprono a Roma i lavori della Costituente, che dovrà redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. 1950 le milizie nordcoreane invadono il territorio della Corea del Sud, superando il 38° parallelo, considerato il confine tra le due nazioni. 7 ore dopo, alle 11 del mattino, la Corea del Nord dichiara ufficialmente la guerra. 1962, la Corte Suprema degli Stati Uniti sancisce che i predicatori nella scuola pubblica sono una violazione alla Costituzione, che prevede la separazione tra Chiesa e Stato. 1967, viene trasmesso in questo giorno Our World, il primo programma TV satellitare internazionale dal vivo. In onda in 26 paesi vi prendono parte anche il soprano Maria Callas, il pittore Pablo Picasso e i Beatles, che eseguono per la prima volta All You Need Is Love. 1972, nel corso di una turbolenta assemblea del partito giustizialista a Buenos Aires, designa Juan Domingo Perón e Isabelita candidati alla presidenza e vicepresidenza dell'Argentina. I due al momento sono lontani dal paese per l'esilio di Perón dopo il colpo di Stato del 1955. 1974, arriva nelle edicole italiane il quotidiano Il Giornale Nuovo. È stato fondato dal giornalista Indro Montanelli, che ha lasciato il Corriere della Sera non condividendo la virata a sinistra decisa dall'editore. Sono circa una trentina i giornalisti che hanno lasciato il Corsera per seguire Montanelli nella nuova impresa editoriale. Avremo fra pochissimo la seconda parte della storia di questo 25 di giugno. Nel frattempo continuiamo in musica.

Continuiamo con la storia di questo 25 di giugno. E allora torniamo al 25 giugno 1976. La Corte Costituzionale si pronuncia in favore dell'emittenza radio-televisiva privata italiana, sancendone la libertà di trasmissione in ambito regionale in osservanza del diritto alla libertà di parola e di informazione. 1977, seconda rivolta in due giorni nelle carceri italiane. Tre guardie vengono prese in ostaggio nel carcere di San Gimignano e rilasciate dopo 14 ore. 1979, il Consiglio dei Ministri italiano approva un ulteriore aumento di 29 lire al litro per il prezzo del gasolio. 1981, dopo la prima apparizione a Medjugorje, e i quattro ragazzi e altre due persone affermano di aver nuovamente visto la Vergine che gli avrebbe indicato in preghiera, digiuno, lettura della Bibbia, confessione ed Eucaristia la via per la pace. 1982, in questo giorno John Holmes, il più famoso attore di film per adulti al mondo, viene scagionato dall'accusa di omicidio. Era stato citato in giudizio a febbraio per l'uccisione di quattro componenti della banda di Wonderland. 1984, a Parigi si spegne lo storico filosofo francese Michel Foucault, i cui scritti hanno analizzato l'uso della conoscenza da parte del mondo religioso e scientifico, la sessualità e la cura di sé. 1987, in Vaticano, Papa Giovanni Paolo II riceve il presidente austriaco Kurt Waldheim, che era stato oggetto di aspre polemiche al momento dell'elezione per il ruolo ricoperto durante il regime nazista. 1991, con la dichiarazione di indipendenza, gli stati di Slovenia e Croazia lasciano la Repubblica Federale di Jugoslavia, di cui facevano parte insieme a Serbia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Macedonia. 1993, Kim Campbell è la prima donna ad essere eletta alla carica di primo ministro in Canada. Eletta alla guida dei riformisti il 13 di giugno, ricopriva la carica di ministro della difesa nazionale nel governo di Brian Mulroney, appena dimessosi da una carica che ricopriva dal 1984. Nel 1997 muore 87enne a Parigi il documentarista marino Jacques Cousteau, vincitore di tre premi Oscar. Nel 1998 arriva nei negozi il sistema operativo per computer Windows 98 prodotto dalla Microsoft. 1999, dopo una chiusura durata 20 anni per lavori di restauro, riapre al pubblico a Roma la Domus Aurea, la casa dell'imperatore romano Nerone. 2002, il colosso americano delle comunicazioni Worldcom annuncia lo stato di crisi. 2005, ad Assen, Valentino Rossi in sella alla Yamaha vince il Gran Premio d'Olanda di motociclismo nella categoria MotoGP. Nel 2007 Antonio Manganelli viene nominato capo della polizia. Nel 2009, nella sua casa di Holmby Hills a Los Angeles, muore il cantante Michael Jackson. Secondo i primi rilevamenti, il decesso sarebbe stato causato da un eccesso di medicinali somministratigli dal suo medico. Nel 2009, dopo aver trascorso gli ultimi anni della propria esistenza lottando contro un tumore al colon, muore 62enne a Santa Monica l'attrice Farrah Fawcett, interprete di un gran numero di film e telefilm. Aveva riscosso grandissimo successo grazie al ruolo di Jill nel telefilm Charlie's Angels, diventando icona dell'epoca e sex symbol. Nel 2011, sulla base di un recente studio nel mondo, il numero di diabetici è raddoppiato negli ultimi 30 anni, per un totale di 350 milioni contro i 157 del 1980. In Italia le persone affette da diabete sono circa 3 milioni. 2019, venduto a Tolosa un secondo dipinto dal titolo Giuditta e Oloferne di Caravaggio del 1606. Era stato ritrovato nel 2014 nell'intercapedine di un'abitazione durante lavori per una perdita d'acqua. Nonostante alcune voci dubitassero della paternità, la prevista asta è annullata dall'acquisto privato di un miliardario, l'americano Tomlinson Hill, che lo avrebbe pagato 150 milioni di euro. Direi che per quanto riguarda la storia di questo 25 giugno è tutto. Continuiamo in musica.
E sì, lo facciamo insieme a Mark and Cremon, parte

0: Partenope insieme a noi per qualche minuto, e a questo punto andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Buon compleanno se siete nati in questo 25 di giugno. Sono nati oggi anche Gaudì, architetto, quello della Sagrada Famiglia, e poi George Orwell, scrittore, quello di 1984 e La fattoria degli animali. Sidney Lumet, regista, premio Oscar alla carriera, lo ricordiamo, Serpico e Assassino sull'Oriente Express. Peio, fumettista, ideatore dei Puffi, siamo insomma negli anni 20, ecco, alla fine degli anni 20 in realtà. Eddie Floyd, cantante, quello che insomma ci ha fatto conoscere la famosa Knock on Wood. E poi ancora Duilio Del Prete, attore, quello di Amici miei, Alfredo, Alfredo. Fatma Ruffini, autrice, produttrice, dirigente televisiva. Roberto Vecchioni, cantante e autore, lo ricordiamo per Lucio San Siro, Samarcanda, ma tanti altri grandi successi. Vittorio Feltri, giornalista, ed ancora Carly Simon, cantante. Grammy nel 1971 per You're So Vain. David Pike, tastierista dei Toto, Hold the Line, Africa, Rosanna, eccetera. Giuseppe Cederna, attore, beh, insomma, grande interprete in Mediterraneo e Marrakesh Express. George Michael, cantante. Alessia Mancini, imprenditrice e showgirl. Lola Ponce, attrice e cantante. Marco Squalo Iaconiani, DJ e conduttore radiofonico. Tommaso Paradiso, cantante già con i dei giornalisti e solista. Abbiamo ricordato tutto? Sì, bene. Auguri, auguri, auguri, auguri ancora a tutti voi se oggi compite gli anni. Rimanete con noi perché il Morning Show continua.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E così siamo arrivati anche al momento cruciale, quello dell'oroscopo. Ebbene sì, l'oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno 2026. I transiti di questo giovedì vedono un importante cambio di scenario. Nel corso della mattinata la Luna saluta il segno dello Scorpione ed entra nel dinamico e ottimista segno del Sagittario. Questo passaggio porta una sferzata di entusiasmo, voglia di evasione e apertura mentale a tutto lo zodiaco, allentando quelle che sono state le tensioni dei giorni scorsi e spingendoci a guardare con fiducia verso il fine settimana. Iniziamo con l'Ariete. L'ingresso della Luna in Sagittario, segno di fuoco, vostro alleato, cancella di colpo i piccoli rallentamenti dell'inizio della settimana. Ritrovate una straordinaria energia, coraggio, voglia di rimettervi in gioco. È la giornata ideale per avviare un progetto, proporre un'idea o programmare un viaggio per i prossimi mesi. Toro, con la Luna che abbandona l'opposizione vi sentite decisamente più leggeri e sollevati. Questo giovedì vi invita a concentrarvi sulla pianificazione strategica e sulla risoluzione di questioni finanziarie o burocratiche rimaste in sospeso. Il Sole in Cancro continua a proteggere i vostri affetti più cari. Gemelli, la Luna entra in opposizione dal segno del Sagittario, chiedendovi un briciolo di prudenza e diplomazia in più nelle relazioni strette, sia nel lavoro che in amore. Evitate i toni troppo provocatori o le decisioni prese sull'onda dell'emotività. Respirate profondamente e ascoltate le ragioni degli altri. Cancro, il sole brilla splendente nel vostro cielo, ma il passaggio lunare sposta la vostra attenzione sulla gestione pratica della routine quotidiana e del benessere. È il giovedì perfetto per riorganizzare l'agenda di fine mese, delegare qualche compito noioso in ufficio e dedicare la serata al relax e alla cura del corpo. Leone, il cielo torna a sorridervi alla grande. L'ingresso della Luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, la vostra creatività e la proverbiale gioia di vivere. Siete comunicativi, affascinanti, pieni di risorse. Sfruttate questa splendida spinta astrale per proporre nuove collaborazioni per una serata speciale. Vergine, la Luna si sposta in quadratura dal segno del Sagittario, portando un po' di maretta o di stanchezza nel settore della casa e delle radici familiari. Sul lavoro potreste avvertire il peso di alcune responsabilità. Non pretendete troppo da voi stessi, affrontate un impegno alla volta e concedetevi una serata di tranquillità. Io direi che possiamo tranquillamente proseguire anche in musica, anche perché fra poco avremo la seconda parte, ovviamente, del nostro oroscopo di oggi. Nel frattempo ritroviamo, e lo sentiamo già in sottofondo, il grande Eros Ramazzotti con il suo classico Terra Promessa. Buongiorno.

Era la terra promessa di Eros Ramazzotti. Io vi prometto che adesso andiamo con gli altri sei segni zodiacali. Ovviamente siamo nel bel mezzo del nostro oroscopo di oggi. Continuiamo dunque con la bilancia. Amici della bilancia, un giovedì estremamente fluido, dinamico, perfetto per la comunicazione, lo scambio di idee e le pubbliche relazioni. Il nuovo transito lunare favorisce i brevi spostamenti, le telefonate di lavoro, i contatti commerciali. La vostra parlantina oggi è un'arma vincente, usatela per convincere chi vi circonda. Scorpione, dopo aver ospitato l'astro d'argento nel vostro cielo, oggi la luna si sposta nel settore dei valori materiali, della concretezza economica, la giornata ideale per fare un bilancio delle vostre ultime fatiche professionali, pianificare un investimento per l'estate o richiedere il giusto riconoscimento per il vostro lavoro. Sagittario, benvenuta Luna, oggi l'astro fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno regalandovi un carisma pazzesco, intuito e una grandissima carica vitale. Riprendete in mano le redini dello zodiaco, del suo palinsesto personale, il suo ottimismo è contagioso, prendete l'iniziativa in ogni campo. Capricorno, le stelle vi consigliano un giovedì di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte, la luna si nasconde nel vostro settore dei bilanci interiori e della preparazione, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dal caos e dai riflettori. Tra 48 ore toccherà a voi risplendere. Acquario, splendido avvio di fine settimana anticipato grazie alla bellissima complicità della luna in Sagittario. Oggi l'unione fa la forza, un ottimo momento per i progetti collettivi, le collaborazioni associative e la vita sociale. Un'idea condivisa con un collega fidato potrebbe aprire una strada inaspettata. Chiudiamo con i pesci, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo nel settore della carriera e delle responsabilità pubbliche, creando una quadratura che vi chiede massima precisione e autocontrollo. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma, rispondete con la forza dei fatti e fidatevi del vostro sesto senso. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di questo giovedì 25 giugno 2026. Bam bam bambina, arriva Elettra Lamborghini.

siamo così giunti anche al nostro momento dedicato alla rassegna stampa, iniziando dal Corriere della Sera. Tensione sulle basi NATO, Crosetto, solo voli logistici, rispettati i trattati, Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari, rutte dall'Italia, partiti 500 jet statunitensi, il governo falso, Meloni al vertice a 5. Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer. La saga del campo largo, tutti i modelli, le liti per la scelta del leader. Continuiamo con la Repubblica, scontro sulle basi statunitensi. Il governo nega voli logistici a Berlino, vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica. Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Ed ancora, meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. Andiamo con la Stampa, aerei statunitensi, bufera Italia-NATO. Alemanno libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. Il Fatto Quotidiano, riscontri al pentito, i politici tremano, c'è pure Doris Junior, Marina fa le liste di Forza Italia con giovani e volti in Mediaset, Margherita versus figli, Elkan, la madre accusa bugie ai giudici elvetici. Meloni sbugiardata, rutte NATO, 500 voli statunitensi dalle basi in Italia, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il Fatto l'aveva scritto ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica, Meloni chiama il segretario, correggiti. Il Resto del Carlino, Iran dall'Italia 500 jet statunitense, rutte scatena una bufera. Caldo da record, 5 morti, Uffizi in tilt, Malori alla maturità. Pesaro, la giudice morta, marito indagato, parla la madre, voleva separarsi, non si è impiccata. Il Messaggero, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica su rutte, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, Alemanno, io esco innocente dal carcere. Sistema da cambiare. La Verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, il PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene, cresce il pressing per farci usare i fondi SAF e dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles, imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino, l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza. Scivolone di Mister NATO, 500 voli statunitensi partiti dall'Italia per l'Iran, Crosetto, messaggio fallace, famiglie attente, arrivano i pediatri gender. Landini cavalca l'AFA contro il governo e l'aria condizionata diventa di destra. Il Giornale, Rutte il dissennato, polemica internazionale, le bugie del segretario dell'Alleanza, per Meloni parole insensate e altrimenti. Perché Trump ci attacca, ma la sinistra abbocca e accusa la Premier. Agenzia clandestini, così invadono l'Italia, business dell'illegalità, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi e Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Il Tempo, perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Caffiero, De Rao e Roberto Scarpinato, sono membri delle commissioni Covid antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di esserne interrogati? Appello del Tempo ai Presidenti delle Camere per contribuire a sbloccare una situazione incresciosa. E poi grillini parlano di trasparenza, parla Rutte, figuraccia a sinistra, ma l'ambasciata statunitense tifa Giorgia. Il vero sogno di Conte e Bonelli, concedere basi a supporto, ma gli ayatollah. Libero, il caso Giuseppi, miliardi spariti, i segreti di Conte, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia,
primo capitolo di una serie di strani sprechi. La Corte dei Conti e il super bonus ufficiale bocciati dall'Unione Europea per colpa del leader 5 Stelle. Il Sole 24 Ore, conti correnti, controlli fiscali triplicati, oro in retromarcia, il prezzo scende sotto la soglia di $4,000, allarme caldo da luglio, accesso alla CIG più facile per edilizia e agricoltura, credito agricolo sale ancora il Banco BPM e al 29,9% tra quota dirette e derivati. Andiamo a completare la nostra rassegna con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Vinicius Ancelotti vola, il Brasile travolge la Scozia, è primo. Serve un capitano, il pressing dell'Italia su Maldini, l'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile, Conte sul tavolo 4 anni per arrivare al Mondiale. Sinner c'è, tornate sta bene, sono pronto per Wimbledon. Corriere dello Sport, che ci siamo persi, mondiali, quanti rimpianti per l'Italia, Svizzera prima, Canada avanti con 4 punti, Vargas e Manzambi piegano 2-1 alla nazionale di David che passa lo stesso, la Bosnia di Dzeko vede il ripescaggio come terza 3-1 al Qatar, alle 22 la Germania sfida l'Ecuador, Paz si decide, l'Inter avanza, il Como ci prova. Juve braccio di ferro per Dybu, da Kolo Muani al portiere della Aston Villa, Carnevali spinge. Dalla Dela torna dagli States, Aurelio disegna il nuovo Napoli, in uscita dal Chelsea Jackson e il Milan strada libera, svilare Wesley e la Roma dice no a 100 milioni. Andiamo a chiudere con tutto sport, Juve svilar l'occasione, il potere della Roma diventa intrigante, alternativa Martinez, Sinner il Gilet refrigerante, a Wimbledon il caldo fa sospendere i match di qualificazione, Croazia la festa di Modric, Svizzera dispetto al Canada, pure Gazzi vota Giorgini al Toro. Ed è tutto per il nostro appuntamento consueto con le prime pagine, i titoli dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano la loro buona programmazione, li ritroveremo domani mattina alle 7:09. Continuiamo con l'Average White Band e Pick Up the Pieces per arrivare alle ore 8.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. I'm

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E allora sono 9 minuti e mezzo circa dopo le ore 8, Graziano D'Andrea ancora in vostra compagnia, seconda parte del nostro Morning Show, che oggi sarà una seconda parte molto molto particolare. Fra poco raggiungerà la nostra Marina Maroncelli, che insieme al sottoscritto avrà il piacere di dialogare con il giornalista Antonio Caprarica in occasione della presentazione dell'ultimo libro proprio di Caprarica, che verrà presentato a Grado, siamo in Friuli Venezia Giulia ovviamente, località molto amata e conosciuta, addirittura citata dal grande Franco Battiato, no? Ho fatto scalo a Grado, eccetera eccetera. Una nuova edizione di Libri e Autori, un appuntamento che continueremo a seguire un po' per tutta l'estate, perché proseguirà per tutto il mese, fino a tutto il mese di agosto, quindi l'occasione di sentire tante voci assolutamente importanti e avere la possibilità di in qualche maniera avere delle testimonianze, anche perché è partita l'edizione 2026 di questa manifestazione, e io credo che ci sarà veramente di che sentire e di gustare. Allora vi invito fra pochissimo, naturalmente. Nel frattempo torniamo alla musica, pizzico di musica, e poi ovviamente l'appuntamento con Libri e Autori a Grado.

0: Libri e autori a grado. Programma estate 2026, 35esima edizione. Presenta Marina Maroncelli. E allora eccoci al nostro nuovo appuntamento, nuova stagione con Marina Maroncelli, che saluto, per Libri e Autori a Grado. A lei il compito di presentare questa nuova edizione.
1: Buongiorno a tutti, grazie di essere con noi. Noi ogni tanto vaghiamo per le onde, però ci siamo sempre con il nostro evento importante, Libri e Autori a Grado, 26esima edizione al Velarium della Spiaggia. E apriamo col botto con un grandissimo giornalista, il nostro amico Antonio Caprarica, che è sempre stato con noi anche nelle passate edizioni e che è quanto mai sul pezzo, essendo al centro dell'incontro il fenomeno Trump, raccontato nel suo saggio Il Bullo. Ed è questo che presenteremo venerdì 26 giugno alle ore 18, sempre al Velarium della Spiaggia di Grado. Buongiorno dottor Caprarica.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Ecco, dico quanto mai di attualità, perché ogni giorno che cominciamo a sentire un telegiornale o un radiogiornale, l'interprete principale è il presidente Trump.
2: Ah sì, Donald Trump ci regala un titolo al giorno, certe volte anche due o tre al giorno.
1: Assolutamente sì, da come si sveglia, e tutti aspettiamo appunto la sua sveglia. Quindi lei in questo libro, come apprezzato osservatore della politica e del costume internazionale, quale è stato da giornalista per anni, corrispondente Rai da Londra, ecco, ha approfondito questo ritratto critico e analizzato anche la personalità, il metodo, l'impatto sugli equilibri e il resto.
2: Sì, il sottotitolo di questo libro è come Donald Trump ha distrutto l'Occidente.
1: Sì.
2: E quindi è
1: emblematico,
2: dire,
1: già
2: un microscopio puntato tanto sulla personalità dell'uomo quanto sull'impatto devastante,
1: certo,
2: che la sua politica o assenza di politica ha avuto sulle nostre vite e sulla prospettiva di quello che chiamiamo Occidente, che evidentemente non solo è non tanto un'espressione geografica, quanto piuttosto una comunità di valori, di idee e anche di alleanze, di interessi e via raccontando. Ecco, tutto ciò che Donald Trump ignora totalmente.
1: Infatti, ma arrivando nella nostra postazione radio stamattina, sentivo infatti adesso al TG che però la sua popolarità è in grande calo, ma lui assolutamente non si sposta in ogni caso dalle sue posizioni, perché anche se probabilmente il percorso era orientato alle elezioni di mid term, ma forse adesso neanche a questo più. Lei cosa dice?
2: Ma guardi, l'aggressione israelo-americana è stato un errore strategico gigantesco.
1: Certo.
2: Nei circoli degli analisti di geopolitica viene considerato un errore, per l'America intendo, viene considerato un errore addirittura più grave del Vietnam. E certamente è vero, perché il risultato di questo conflitto, anzi ripeto di nuovo, di questa aggressione,
1: certo,
2: è stato di diminuire il peso specifico dell'America negli equilibri mediorientali e di esaltare invece le capacità dell'Iran di resistere addirittura alla più potente macchina militare del pianeta e di imporre le sue condizioni nella trattativa. Oggi siamo al punto in cui Donald Trump è costretto a vantare come un successo il semplice ritorno alla situazione pre-28 febbraio,
1: esatto,
2: 2026, quando lo stretto di Hormuz era regolarmente aperto e l'Iran era isolato in Medio Oriente e nel resto del pianeta e colpito, assediato dalle sanzioni. Oggi si ritrova invece con lo stretto di Hormuz Hormuz comunque in pieno controllo e con le sanzioni eliminate, quindi la possibilità di incassare miliardi di dollari dai proventi del petrolio, nonché dal rimborso di quegli antichi crediti, certo, che vantava e che erano stati congelati decine di anni fa. Quindi il risultato del conflitto iraniano è veramente un disastro per Trump, e quindi gli ha alienato le simpatie non solo degli oppositori ma anche di molti degli stessi sostenitori del movimento MAGA, Make America Great Again, certo. Lui invece di farla più grande di nuovo l'ha fatta più piccola.
1: Vedremo benissimo dove andremo. Mi è divertito molto che lei definisce la diplomazia di Trump con la doppia B, bullismo e business.
2: Sì, dove il bullismo è sotto gli occhi di tutti, no? Maltratta gli alleati e corteggia i nemici storici, dalla Russia alla Cina,
1: certo.
2: Ma gli piacciono gli autocrati, gli piacciono gli uomini forti, e con loro cerca di stabilire rapporti di affari, ma attenzione, di affari non per il suo paese, non nell'interesse dell'America, perché con Trump siamo di fronte a un fenomeno straordinario, clamoroso, cioè per la prima volta nella storia americana c'è un presidente che scopertamente, dichiaratamente adopera la sua casa e la Casa Bianca per fare cassa. Il suo incarico e la Casa Bianca servono a Trump per aumentare le sue fortune familiari, personali, certo, e del clan di personaggi più o meno collusi con lui che ha chiamato nella sua amministrazione. Questo è il meccanismo dell'amministrazione Trump, ed ecco perché i due massimi rappresentanti della politica estera americana in questo momento sono il suo socio d'affari immobiliare Steve Witkoff e il suo genero Jared Kushner.
1: Certo, certo.
2: Come dire, è un affare di famiglia.
1: Infatti anche questo, ecco, ma io volevo chiederle così una cosa che non è inerente al libro ma una mia curiosità: lei ha scritto questo libro perché è preoccupato, è allarmato?
2: Sono molto allarmato, naturalmente,
1: ecco.
2: Molto allarmato, come penso, ecco, che lo siamo un po' tutti,
1: quanti,
2: sì. E quando quando ci rendiamo conto che l'uomo più potente del pianeta è una persona che oscilla tra l'attenzione esclusiva ai suoi interessi personali e un culto maniacale del proprio ego,
1: certo,
2: con rischi seri di squilibri psichici segnalati da moltissimi, tra psichiatri e psicologi e psicanalisti americani e non, c'è di che essere molto molto preoccupati,
1: sì,
2: tanto più che questo signore è lo stesso che dice che il riscaldamento climatico non esiste, e noi ne stiamo provando,
1: esatto,
2: questi giorni.
1: Esatto, con un calore smisurato. D'altra parte anche, c'è anche il problema Trump e le donne, no? Perché è un bullo anche con loro, abbiamo visto recentemente col nostro presidente, no?
2: Sì, è vero. È vero, perché gli insulti, Trump non è mai stato avaro con nessun altro dei suoi leader, di quei leader occidentali che dovrebbero essere gli amici e gli alleati dell'America, quindi dovrebbe trattarli con un minimo di rispetto, e invece li tratta con un tono tra il dileggio e il condiscendente. Ma nel caso di Giorgio Meloni è stato particolarmente sgradevole
1: perché, certo,
2: ecco, ci ha aggiunto il carico da 11 del maschilismo che è all'essenza del suo carattere. Del resto questo è l'uomo che aveva dichiarato in piena campagna elettorale che lui le donne le afferra per la eccetera, eccetera,
1: sì, sì, per i genitali, sì,
2: ecco.
1: E quindi è chiaro che si è espresso in questo modo.
2: Questo è l'uomo, insomma, condannato peraltro, ricordo, condannato in sede civile al risarcimento di 80 milioni di dollari nei confronti di una scrittrice che era stata stuprata da lui nel camerino di prova di un grande magazzino di New York.
1: Sì, è una cosa inverosimile proprio ormai, perché siamo al paradosso da tutti i lati, se lo vogliamo vedere, no? E quindi l'Europa anche reagisce male, perché è fragile, non riesce assolutamente a contrapporsi, e siamo
2: non buttiamola tanto giù questa Europa, perché questa Europa così fragile, di cui ci lamentiamo sempre che è così insufficiente, ma certo è insufficiente rispetto a quella che vorremmo avere, rispetto a quella che vorremmo si stagliasse come,
1: sì,
2: protagonista sul panorama mondiale, Ma attenzione, perché questa è la stessa Europa che ha sostituito in tutto e per tutto l'America nel sostegno all'Ucraina, per dirne una.
1: Sì, sì, no.
2: E quindi, ecco,
1: abbiamo fatto il nostro, certo.
2: Ecco, abbiamo fatto il nostro e anche più
1: e
2: del
1: anche
2: nostro,
1: molto
2: a dimostrazione,
1: bene, certo.
2: A dimostrazione che comprendiamo perfettamente dove sta il nostro interesse come continente. Dopodiché, certo, bisogna lavorare per rendere questa Europa una grande realtà politica, ma non perché ci sono alternative, perché non c'è nessuna altra strada. I paesi europei,
1: infatti,
2: ognuno presi da solo, il sovranismo che continua ad avvelenare la politica europea e che ha dato i frutti peggiori in America e in Gran Bretagna, questo sovranismo per i paesi europei è un suicidio, perché ogni paese europeo preso da solo e agendo da solo è un nano politico ed economico che non conta nulla sulla scena mondiale. Come dice il premier canadese Carney, bisogna che le piccole e medie potenze si decidano: o entrano nel menu o si siedono a tavola. Per sedersi a tavola bisogna stare assieme, perché è questa unione che, secondo l'antico adagio, fa la forza.
1: Sì, sì, infatti. E d'altra parte si sono seduti a tavola il premier canadese e poi Zelensky, se ci pensiamo.
2: Esatto.
1: Esatto, ecco. Bene, quindi io credo che questo libro avrà un successo strepitoso, visto anche il procedere degli eventi che ci circondano.
2: Sì, beh, questo libro è stato anche abbastanza lungimirante.
1: Certo, esattamente.
2: È uscito qualche mese fa.
1: Sì, quando ancora non avevamo.
2: Ancora, diciamo, non eravamo.
1: Era contenuto un po', era un po' contenuto.
2: Era ancora contenuto, sì, non eravamo entrati in piena era del bullismo e certamente il titolo ha avuto il merito,
1: sì,
2: di indovinare un futuro che ci si,
1: sì,
2: stava,
1: sì,
2: parlando.
1: È stato lungimirante e d'altra parte anche adesso può essere già un manifesto questo libro, in questo periodo da poco fa in poi, quindi noi siamo felici di averla come sempre al nostro Libri Autori a Grado. Saremo insieme venerdì alle 18 e come sempre sa che tantissimi prenderanno il libro anche per avere l'onore di avere il suo firmacopie.
2: Con molto piacere, e probabilmente il momento più lieto nella vita di un autore, quello di più fare il suo volume a un lettore.
1: Esatto.
2: Quindi al piacere di rivedere tanti lettori e tanti ascoltatori.
1: Sì, anche perché alla fine del libro lei lascia l'ardua sentenza al lettore, vedo. E quindi è lettore e protagonista a questo punto, alla fine del suo libro.
2: Assolutamente sì, perché il lettore deve trarre le conclusioni decisive poi. Il senso e l'utilità di questi libri è di fornire al lettore, che è anche però un elettore, gli elementi utili per comprendere il mondo in cui ci muoviamo, o comunque per aiutarlo a farsi un'idea del mondo in cui ci muoviamo. E dunque il protagonista assoluto non è certo altri che il lettore, proprio lui.
1: Grazie, grazie infinite. Io, dottor Caprarica, la saluto, ho il piacere di rincontrarci appunto venerdì come sempre e di passare una serata meravigliosa insieme al nostro, al suo e anche nostro nuovo fenomeno Trump, raccontato nel saggio Il Bullo, e poi anche con il sottotitolo adesso
0: come Donald Trump ha distrutto l'Occidente.
1: Esatto. E poi aspettiamo, come dice lei, per andare un po' negli Stati Uniti, vero?
2: Beh, io dovrò aspettare un po' di tempo di sicuro.
1: E sì, sarà sulla blacklist, credo. E adesso anch'io che l'ho intervistato con grande ardore, quindi aspettiamo. Siamo sulla stessa barca. Grazie, buona giornata, dottor
2: Caprari.
0: Grazie
1: infinite.
0: Beh, insomma, è stato veramente un piacere avere con noi Antonio Caprarica, firma prestigiosa.
1: Sì.
0: E siamo partiti bene questa...
1: siamo partiti col botto.
0: Col
1: effettivamente
0: botto.
1: Tra l'altro poi noi saremo con 13 incontri pronti,
0: bene,
1: per questa 26esima edizione. Infatti l'ultima la finiamo il 13 agosto col nostro solito amico Carlo Cottarelli.
0: Ah.
1: E quindi iniziamo e chiudiamo benissimo. e volevo soltanto appunto aggiungere che siamo sempre al Velarium di Grado per chi vuole accedere gratuitamente ogni giorno alle 18, ogni intervento alle 18, e questi interventi saranno abbastanza orientati sui weekend quest'anno. E poi avremo Tullio Svettini che leggerà le poesie di Biagio Marin alla fine, che oramai sappiamo è un rito ed è un personaggio storico della Grado di sempre. Mm-hmm. E ringraziamo i nostri sponsor, che tutto sommato è il Comune di Grado, la GIT, Grandi Impianti Turistici, e poi la nostra banca, la Cassa Rurale Artigiana del Friuli Venezia Giulia, nella persona sempre del suo presidente, che in questo momento non neanche lui ha abbandonato quella carica, però ha molto e sempre crede e ha creduto in noi. E a questo punto Media Radio Partner, siamo Radio Diffusione Europea, con le interviste che seguiranno, anzi anticiperanno ogni incontro. Grazie a tutti per essere con noi, buona giornata.
0: Grazie Marina, alla prossima, ciao. Avete ascoltato Libri e Autori a Grado, programma estate 2026, 35esima edizione. Presenta Marina Maroncelli.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E noi continuiamo ovviamente, anche perché abbiamo un paio di notiziole prima poi di addentrarci in altri momenti importanti come quello ad esempio dell'edicola di Renato Lorenzi, così giusto per sentire tutte le varie voci, capito? Ecco, qualcuno dice una cosa, va bene. Allora, diamo spazio alla pubblica utilità, alla tecnologia che è applicata alla sicurezza stradale. Una notizia in vista dei prossimi weekend importante, weekend di spostamenti estivi lungo la nostra rete autostradale. Parliamo dell'evoluzione dei sistemi di rilevamento dei colpi di sonno al volante, che sono veramente un grande problema. Le nuove generazioni di autovetture stanno integrando nei cruscotti delle micro telecamere infrarossi capaci di monitorare la frequenza di ammiccamento delle palpebre e i micromovimenti della testa del conducente. Se il sistema rileva che gli occhi rimangono chiusi per una frazione di secondo in più del normale o che la traiettoria dell'auto subisce microcorrezioni continue, non si limita a far suonare un allarme, ma attiva una leggera vibrazione sul sedile e sul volante, aumentando contemporaneamente il flusso di aria fresca dalle bocchette della climatizzazione proprio per ridare prontezza ai riflessi. Insomma, una sorta di angelo custode tecnologico che ci ricorda però che la sosta, ad esempio in autogrill, resta sempre la scelta più saggia, no? Ai primi cenni di stanchezza, meglio fermarsi. E chiudiamo con un'altra notizia, chiudiamo si fa per dire, anche perché dobbiamo continuare comunque fino alle ore 9, ma parlo di queste notizie ovviamente. Una notizia è un'iniziativa curiosissima che arriva dal mondo dell'economia circolare e che trasforma uno degli scarti vegetali più comuni in un alleato formidabile per la pulizia delle nostre città. Parliamo dei filtri stradali fatti con i gusci delle nocciole. Un startup green ha sviluppato uno speciale sistema di purificazione dell'acqua piovana che viene installato direttamente all'interno dei tombini stradali. Il cuore del filtro è composto da gusci di nocciola triturati e carbonizzati attraverso un processo ecologico che li trasforma in un carbone attivo super assorbente. Questo materiale naturale è capace di trattenere fino al 95% dei metalli pesanti, è incredibile, dei residui di idrocarburi e delle microplastiche lasciate dai pneumatici sull'asfalto, così impedendo che finiscano nei fiumi e nel mare dopo i temporali estivi. Niente male, assolutamente. Va bene, dai, continuiamo ancora la grande musica protagonista alle 8.45, l'appuntamento con Renato Lorenzi e la sua edicola per chiudere degnamente anche questo nostro morning show targato giovedì 25 giugno 2026. Una bella rivisitazione di Majestic, Boney M, Rasputin.

0: Eccoci con il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Come stiamo oggi?
0: Sì,
1: bene?
0: Sì, belli caldi. Sì, sì, belli caldi, belli caldi.
1: E come diceva Madonna, ti ricordi un concerto dell'87?
0: Caldi,
1: freddi, caldi. che bei ricordi che abbiamo, a volte. E meno male che riusciamo ad averli, sti ricordi, perché sennò sarebbe triste la questione.
0: È vero, è vero, è vero.
1: È molto triste. Ragazzi, partiamo subito con una bella notizia,
0: sì.
1: Perché è meglio partire con una bella notizia.
0: Sì.
1: Abbiamo il fungo che mangia la plastica. Sai, caro Graziano, si chiama Pestalotiopsis microspora, ecco, questo è il nome completo di questo fungo che sta rivoluzionando lo smaltimento dei rifiuti praticamente, perché trasforma il poliuretano in materiale organico anche in assenza di ossigeno.
0: Pensate.
1: E quindi il costo, e qui adesso si va sul lato economico, si vede che il costo rispetto ai sistemi tradizionali di smaltimento di rifiuti è del 75% in meno.
0: Hai capito.
1: E quello che è più importante è che le emissioni di CO2 vengono ridotte di oltre l'80%, quindi una cosa molto, molto bella e innovativa nello smaltimento dei rifiuti praticamente.
0: Ogni tanto ci dai qualche bella notizia però.
1: Ogni tanto, vedi, mi impegno cerco.
0: Sì, sì. È difficile trovarle, però le trovo.
1: È difficile da trovare, sì, qualche bella notizia, però noi ci impegniamo sempre e cerchiamo di farlo,
0: ovvio,
1: no?
0: Ovvio.
1: Ecco, una invece che parla sempre di plastica e di rifiuti, praticamente, è che ci sono 370.000, pensa, 370.000 nanoplastiche che vengono rilasciate in ogni litro di acqua minerale in bottiglia di plastica.
0: Meno male che non la prendo più, meno male.
1: Quindi quando beviamo l'acqua in bottiglia di plastica, a me succede molto raramente, però può capitare,
0: certo.
1: Sappiamo che ci assorbiamo queste nanoplastiche, no?
0: Mamma mia.
1: Ecco, quindi l'acqua in bottiglia non vi purifica, cari ascoltatori, ma purifica solo il vostro portafoglio.
0: Infatti.
1: Quindi siamoci attenti anche a questo.
0: No, io l'ho eliminata proprio, vado con acqua filtrata, me la faccio tranquilla,
1: ecco,
0: in casa. Sì,
1: molto
0: sì,
1: probabilmente sì. È meglio così.
0: Decisamente, bene.
1: È meglio così. Vabbè, intanto ci accorgiamo che anche qui da noi non è che le cose in generale vadano tanto bene.
0: No, assolutamente.
1: Ci lamentiamo tanto degli Stati Uniti d'America, dice Trump, sto facendo questo, sto facendo quello, sta facendo delle cose buone secondo me, e qui da noi è stato sigillato invece il nostro governo l'accordo per 90 milioni di tonnellate di carne che devono entrare in Italia, pensa, dal Mercosur.
0: Pensa te.
1: Mercosur, che è quel mercato di libero scambio con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, praticamente l'America Latina,
0: certo.
1: e viene diciamo questa, ecco, cosa succede con questo Mercosur? Qui bisogna smaltire tonnellate di carne italiana a questo punto.
0: È vero.
1: Cosa faremo di queste tonnellate di carne italiana che fino ad oggi abbiamo mangiato? Le vacciniamo tutte, non lo so,
0: no,
1: cosa
0: sì,
1: facciamo?
0: Sì, sì, di fatti.
1: Dovranno essere distrutte? Non lo so.
0: Ma
1: siamo al punto, caro Graziano, secondo me, veramente di non ritorno.
0: Sì, ma già da molto.
1: Di non ritorno perché si manda l'esercito e negli allevamenti degli onesti allevatori italiani,
0: esatto,
1: per ammazzare bestiame sano e in cambio cosa si compra? Non sappiamo cosa compriamo.
0: No,
1: perché
0: è pazzesco.
1: È un po' una cosa così,
0: vabbè,
1: un po' strana, ecco, io direi strana.
0: Molto strana.
1: Tante cose strane, per esempio anche l'approvazione di un disegno di legge, non qui da noi stavolta, ma al Senato degli Stati Uniti d'America, che ha messo fuori legge, pensa un po', fuori legge, le CBDC, che sono le nuove valute digitali della Banca Centrale Americana.
0: Ma in compenso qui invece, invece tutto adesso cambia, perché adesso arriva l'euro digitale, l'hanno deciso,
1: la notizia
0: di ieri, naturalmente.
1: Sì, ma guarda che qui, anche qui bisogna prenderla con le cose.
0: Spero anch'io.
1: Questa notizia qui è per me una fake, sai, perché...
0: E se non lo è?
1: Con la mossa della Banca Centrale Americana, tutto poi viene accaduta anche qui da noi, ovviamente. Anche l'euro digitale è a rischio, è molto a rischio. Quindi non seguite le notizie che vi danno nel mainstream, perché vi dicono tante di quelle panzane che metà potrebbe anche bastare, sai.
0: Vedremo.
1: Come per esempio, vedi, solo il 40% dei files di Jeffrey Epstein sono stati rilasciati.
0: Pensa agli altri.
1: Pensa. Molti 60%. Nomi, si dice, specie americani, sono ancora segreti. Ecco, i famosi trapelati li conosciamo ormai, li abbiamo detti tante volte, sì, il principe Andrea, Peter Mandelson, che è l'ambasciatore britannico-americano, poi c'è Thorsten Jagland, che è invece un ex primo ministro norvegese, e anche c'era anche, insomma, ci sono nomi importanti che sono usciti, ma non sono tutti lì, ecco.
0: Certo.
1: Ci sono almeno altri 200 nomi importanti.
0: Pensate.
1: Che sono stati consegnati personalmente a Donald Trump da Kash Patel e qualche giorno fa in una cartella nella sua residenza di Mar-a-Lago. Gliel'hanno consegnata a mano, sai, non è che ha mandato qualcuno, è andato lui personalmente, Kash Patel, a consegnare al presidente questa cartella.
0: E cosa ne farà?
1: L'incontro è durato circa un po' meno di un'ora. E sì, in questa cartella ci sono i nomi, sembra siano coinvolti, queste sono indiscrezioni, sai, noi le diciamo perché lo sappiamo, no? E verranno fuori con un po' di calma. Sono coinvolti 14 senatori americani, 3 ex membri dell'entourage di Obama e di Clinton,
0: sì.
1: 6 amministratori delegati di grandi aziende, a grandi aziende si parla di multinazionali che certo. usiamo ogni giorno praticamente, ecco, quindi 6 personaggi molto molto in vista, 2 cancellieri della Corte Suprema che ora sono giudici federali negli Stati Uniti d'America,
0: pensa che bello,
1: più un nome si dice così importante che quando verrà reso pubblico il mercato azionario subirà uno scossone come non è mai successo nella storia.
0: Bene, bene, ottime, belle notizie.
1: Quante belle cose, no?
0: Ma quante belle cose ci racconti anche oggi.
1: Ci sono molti coinvolti anche nella rete finanziaria americana, sai, lì la cosa è piuttosto delicata, perché quando poi si va a finire nella finanza, non nella guardia di finanza,
0: nella
1: finanza americana che praticamente governa il mondo, c'è cioè BlackRock, c'è Vanguard, sono State Street, tutti questi colossi, diciamo, della finanza, no? E che sembrano intoccabili, no? Questo non lo puoi moscarsi, questo qui è di BlackRock, non si può mica toccare.
0: No.
1: E invece, cari ascoltatori, ci sono anche 4 membri del governo americano, tuttora in carica, sai? Ecco, vedi, questi 200 nomi verranno resi noti, si dice, adesso la notizia poi continua perché si aggancia anche alla notizia di Keir Starmer, no? Che si è dimesso, ma non si è dimesso come da primo ministro inglese, sai?
0: Sì.
1: È stato rimosso,
0: esatto.
1: Non c'è stata nessuna pressione politica da parte del suo partito, niente rivolte del partito, niente. Ecco, non ascoltate i media mainstream, non leggete i giornali perché vi dicono quello che vogliono loro.
0: È tutta colpa della Brexit, scrivono. Tutta colpa della Brexit.
1: Lascia che scrivano, scrivatini. Semplicemente il 17 giugno al G7 Starmer si è incontrato privatamente con Donald Trump, che gli ha mostrato la cartella. Dentro la cartella c'erano i file declassificati di Jeffrey Epstein. Starmer cosa ha fatto? Si è un po' così, spaventato. Perché c'è un nome in particolare, il primo ministro britannico, che adesso verrà fuori anche questo, partecipante ai festini di Jeffrey Epstein. Attenzione, cari spettatori. Ecco, e prove di insabbiamenti in moltissimi casi. Quindi lui ha insabbiato Starmer perché tra il 2008 e il 2013 era direttore delle procure nel Regno Unito, capito?
0: Sì.
1: E ha protetto pedofili e assassini personalmente.
0: Eccolo.
1: Ecco perché è stato dimesso, capito? Ecco, Trump tra l'altro lo aveva dichiarato subito quella sera stessa, il 17, aveva dichiarato che il 21 giugno si dimetterà, aveva detto. Ecco,

0: ci fai.
1: Abbiamo
0: ci
1: già ridere. Finito.
0: Praticamente, però.
1: Però c'è Mario Draghi, eccolo qua, Mario Draghi.
0: Che dice, che fa oggi?
1: E che ha invitato, perché si vedono sempre, si parlano sempre, questa volta l'ha invitato a casa, Roberto Speranza, l'ha invitato a casa sua.
0: Sì.
1: E Speranza guarda di qua, l'ha affascinato, Mario, che magnifici mobili che hai, ma di che epoca sono? Caro Roberto, dell'epoca in cui avevamo i soldi.
0: Beh, questa è simpatica però,
1: È molto, questa è un simpaticone.
0: È un simpaticone così, ma potrebbe andare a Zelig, una roba del genere.
1: Poi, forse c'è sta, non lo so, io non
0: ma io credo che sì, probabile. Vabbè.
1: È probabile che dopo il tracollo del governo
0: infatti.
1: L'avessero chiamato lì, può darsi.
0: Vabbè. Ok,
1: bene,
0: grazie Renato, ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento settimanale, va bene?
1: Benissimo, grazie.
0: Grazie
1: a tutti,
0: ciao.
1: Buona giornata, ciao.
0: Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno con il Morning Show, solamente il tempo per salutare le nostre radio, Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web nella prima parte, poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Darvi appuntamento domani mattina 7.09 puntuali per fare colazione insieme, leggere i giornali, ascoltare tanta buona musica, incominciare bene la giornata proprio con il Morning Show. Buon proseguimento di giornata a tutti, ciao da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira. Ci sono decine di edifici danneggiati. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani, esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti

0: telefoniche, ostacola i soccorsi, chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
1: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità. Ci saranno conseguenze.
0: La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
1: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione due persone sono precipitate da una finestra finendo nel greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
0: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
1: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
0: È tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potrà

0: Padova code di 5 km per ogni incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente all'interno del tratto tra la tangenziale Est e Monza. Altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Sulla tangenziale Est di Milano, incolonnamenti di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate andando in direzione della 1. Incidente tra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico viene fatto defluire nella corsia di decelerazione sulla provinciale 13. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code e tratti tra Modena Sud e lo svincolo di Reggio Emilia andando in direzione Milano. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, file di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Rallentamenti poi per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Disagi maggiori restano nelle vicinanze delle grandi città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo o nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista, stringendosi nelle spalle, ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà, cercando sempre il bersaglio del successo popolare al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

La sua popolarità si mantenne, anzi, crebbe per circa 30 anni, il che impone di ricordarci che nemmeno gli inizi della televisione serviranno a scalzarlo dal trono. Un trono conquistato con anni di duro lavoro, con serietà e soprattutto con coerenza. Proviamo a tornare un attimo indietro nel tempo e a mettere a fuoco l'ambiente in cui Angelini ha mosso i primi passi sulla via del suo travolgente successo. Siamo a Torino, ancora oggi una città con tantissimi locali da ballo. Già allora era la capitale italiana delle danze, con numerosissime sale da ballo. In quasi tutte si svolgevano ogni giorno trattenimenti pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'era insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla sala gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la sala gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto contributo agli idilli nascenti e avrebbe potuto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi, sui dischi venduti non avevano percentuali o, se le avessero avute, erano comunque minime e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Barzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Boccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari. La maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in RAI, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino. L'elenco è limitato al primo periodo del ciclo Angelini.
Vi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati, si può anche non essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare. La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa, poi lentamente più esigente. Erano collaudatissimi e non potevano sbagliare. Angelini era severissimo nella scelta e intransigente nelle esecuzioni. Il cantante non doveva strafare o svisare, doveva attenersi rigorosamente a quanto stabilito nelle lunghe ore di prove estenuanti. La disciplina era automatica, quasi per un tacito accordo fra capo e gregari. Tutti erano trattati allo stesso modo, senza concessioni per nessuno. Tutti stimavano Angelini e capivano di dovergli una grande parte del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, C'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza a canzoni dettate dai grandi arrangiatori americani di allora. Tornando alla ricerca degli ingredienti della ricetta Angelini, un altro ce ne viene in mente: il suono. Le esecuzioni di Angelini erano inconfondibili. Chiunque poteva, ascoltando un programma già in corso, anche senza aver sentito alcun annuncio né aver letto il Radio Corriere, poteva riconoscere al volo il particolare colore, il timbro dell'orchestra. Timbro e colore assolutamente unici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche, Piero Pavesio, pianista dal tocco impareggiabile, e Michele Ortuso, abilissimo chitarrista. Più tardi, nella ripresa post-bellica, avvenuta dopo una pausa di qualche anno, Angelini fu dapprima allontanato perché ritenuto fascista, successivamente richiamato con molte scuse per lo sbaglio. Forze nuove, strumentisti e cantanti diedero il loro valido contributo alla seconda inarrestabile ascesa dell'orchestra.

0: nel 1948 un succedersi di trionfi non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nel lodevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dalla avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi.

Il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti eseguivano senza potersi permettere la più piccola variazione gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

Anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è reversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato intrattenitore? Forse sì, forse no. Vale la pena, in chiusura, ricordare queste voci. Incominciamo con il gruppo che più a lungo restò con Angelini. Nilla Pizzi, Achille Togliani, Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano. Ma notevole contributo diedero pure Luciano Benevene, Tonelli e Torielli, Milva, Oscar Carboni, un ritorno quindi alle origini, Giuseppe Negroni.

0: E ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: le 10 e 2 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: È mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici,

0: o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media Production.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Come detto, anche la Giannini Automobili dei fratelli Attilio e Domenico dà vita a un'ampia gamma di auto elaborate su base Fiat. Cominciano ad allestire le loro 500 a partire dal 1963 con i modelli TV e GT. Le piccole preparate dall'azienda romana riscuotono presto un grande successo commerciale, ma anche sportivo, ottenuto

0: e sarà così per diverse stagioni.
1: Romeo Ferraris, un preparatore che ha nel suo nome e cognome qualche cosa che richiama il mondo dell'automobile, non poteva che primeggiare nel mondo delle competizioni con le sue 5,95 e 6,95. Proprio come questi artisti inglesi abituati a stare al top della hit parade. Ci ascoltiamo una loro celebre canzone tratta dall'LP Help del 1965. Questi sono i Beatles e la canzone è Yesterday.

0: Vediamo adesso cosa dice il codice della strada in materia di sicurezza legato al discorso delle auto storiche.
1: Il codice della strada, ma anche il buon senso, ci impongono l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Cinture di sicurezza che sono state introdotte all'interno del codice della strada il 15 giugno del 1976. Quindi, 1976, le nostre Fiat 500 sono state prodotte fino al 1975, ma vuoi vedere che non siamo obbligati ad utilizzare le cinture di sicurezza? Ebbene sì, facciamo parte di una piccola categoria di automobilisti che non hanno l'obbligo delle cinture di sicurezza. Questo perché? Perché in origine all'interno dell'azienda, e quindi la Fiat che produceva le nostre Fiat 500, non venivano realizzati punti di ancoraggio, punti quindi di montaggio delle cinture di sicurezza. Quindi noi non abbiamo in effetti punti di ancoraggio del montaggio delle cinture, quindi non siamo, per il codice della strada, non siamo obbligati a montarle. Però se montiamo le cinture di sicurezza, poi siamo obbligati all'utilizzo. Quindi le 500 in origine non erano predisposte alle cinture di sicurezza, ma se le installiamo siamo costretti a portarle. Per quanto riguarda un altro tasto molto dolente che riguarda sempre la sicurezza, ma in questo caso dei bambini all'interno delle nostre Fiat 500, bene ragazzi, il codice della strada prevede che i bambini di età inferiore ai 3 anni non possono essere trasportati nelle Fiat 500 e quindi nelle nostre auto storiche, a meno che non siano accompagnati da un altro passeggero di età superiore ai 16 anni. Quindi se ci sono bimbi dai 3 anni in giù non possono viaggiare da soli, ma soltanto accompagnati e soprattutto sul sedile posteriore. Dai 3 anni in su possono viaggiare

0: invece tutti i bambini sempre sul sedile posteriore e invece dal 1,50 m in su, quindi non si tratta più di età ma di altezza, tutti i ragazzini che hanno superato 1,50 m d'altezza possono viaggiare tranquillamente anche sul sedile anteriore. Quindi ragazzi, riepiloghiamo: bimbi, età inferiore ai 3 anni, sedile posteriore accompagnato da un bimbo, un ragazzino, dai 16 anni in su. Tutti i bambini dai 3 anni in su invece possono viaggiare tranquillamente senza l'utilizzo di cinture di sicurezza e seggiolini sul sedile posteriore. Se sono più alti di 1,50 m possono viaggiare anche sul sedile anteriore.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Dal vivo e in diretta per voi, dal palco dello Studio Z, la Romagna, la sua storia, la tradizione della sua musica. Concerto per Secondo Casadei.
1: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti, lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita. Presero vita e venne su un'orchestra.

0: Ferrara.
1: Grazie.
0: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.
2: Le emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
0: Il maestro Franco Bergamini.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore.

0: Camping per le tue vacanze di benessere naturale.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Sono le 13 e 8 minuti.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul tratto milanese di questa autostrada, sempre a causa del traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino.

0: Torino. In coda al traffico sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la 14 Adriatica e Modena Sud per lavori in direzione Milano. A causa del traffico intenso sulla 14 Adriatica si sono formate code tra Bologna Borgo Panicale e il bivio per la 13 e rallentamenti tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, naturalmente in direzione Ancona. Si procede a rilento sulla 11 Firenze Mare tra Prato Ovest e il bivio con Lato Sole per traffico intenso verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme,
3: sono
2: in Viale Roma 25.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15
1: e un minuto.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
3: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
4: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
3: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
4: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
3: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Media Radio Castellana, la tua radio del...

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul tratto milanese di questa autostrada, sempre a causa del traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la 14 Adriatica e Modena Sud per lavori in direzione Milano. A causa del traffico intenso sulla 14 Adriatica si sono formate code tra Bologna-Borgo Panicale e il bivio per la 13 e rallentamenti tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro naturalmente in direzione Ancona. Si procede a rilento sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il bivio con lato sole per traffico intenso verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: through.
1: I'm sorry, yes or no? Did you request Zoom?
0: No.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati. Incidente con code sulla A1 Milano-Bologna tra il ramo Casalecchio e Modena Sud verso Milano. File, ma per traffico, sulla A14 Adriatica tra svincolo A1 e svincolo A13 in direzione di Ancona. Altre code sul ramo Casalecchio verso la A14 Adriatica. Attenzione, fino al 27 di giugno carreggiata ridotta per lavori sulla E45 Orte Ravenna tra Verghereto e San Piero in Bagno. Ed è tutto come sempre. Grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Bentrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente a radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

ritrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962 ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

un altro grande nome, Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel coltempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni, nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Layla entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, accattivante. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

Da Samantha ad Amanda, Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan e Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Road è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J.D. Simo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento. Non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro, con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra amare di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche Dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questa è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

Conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia da Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul tratto milanese di questa autostrada, sempre a causa del traffico intenso, tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la 14 Adriatica e Modena Sud per lavori in direzione Milano. A causa del traffico intenso sulla 14 Adriatica si sono formate code tra Bologna-Borgo Panicale e il bivio per la 13 e rallentamenti tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro, naturalmente in direzione Ancona. Si procede a rilento sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il bivio con Lato Sole per traffico intenso verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19
1: e 2 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea. L'appuntamento consueto con Passione Jazz, un momento dedicato ovviamente a questa meravigliosa musica. Per tutti coloro che la seguono, l'amano, la gustano quotidianamente, ma anche per tutti coloro che vogliono saperne di più e vogliono avvicinarsi ovviamente al genere. Riprendiamo il discorso e riprendiamo con grandi successi e subito uno dei miei artisti preferiti in assoluto, sto parlando di Sonny Rollins. Iniziamo con Saint Thomas, che è un brano celebre, un brano composto appunto da Sonny Rollins e pubblicato nel 1956, una vivace composizione in stile calypso che è diventata un classico del repertorio jazz. È un simbolo proprio della capacità di Rollins di fondere influenze caraibiche e bebop. Il tema di Saint Thomas deriva da una ninna nanna tradizionale delle Isole Vergini, tramandata dalla madre di Rollins, nativa di Saint Thomas appunto. Rollins ne adattò proprio la melodia in chiave jazz, creando un ritmo sincopato, solare, basato proprio sul calypso. La registrazione originale appare nell'album Saxophone Colossus del 1956 con Max Roach alla batteria, Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabbasso. La performance combina proprio precisione ritmica ma anche libertà improvvisativa, diventando un modello tra solista e sezione ritmica particolarmente interessante. Io direi di partire immediatamente proprio da qui. Sonny Rollins, Saint Thomas.

È diventato un vero e proprio standard questo di Sonny Rollins, St. Thomas, che abbiamo ritrovato veramente nel nostro appuntamento odierno di Passione Jazz, che continua con la seconda proposta. Parliamo di Sidewinder, un brano jazz strumentale del trombettista statunitense Lee Morgan, pubblicato nel 1963 dall'etichetta Blue Note Records. È uno dei pezzi più rappresentativi dello stile hard bop, celebre per il suo groove particolarmente accattivante e per aver contribuito a portare il jazz verso un pubblico più ampio negli anni 60. Registrata agli Vangelder Studio nel 1963, la sessione vedeva Joe Henderson al sax tenore e Barry Harris al pianoforte, Bob Cranshaw al basso e Billy Higgins alla batteria. Il brano divenne il pezzo principale dell'album omonimo The Sidewinder.

The Sidewinder, Lee Morgan, è un brano piuttosto esteso, ma non sarà il più lungo di questo nostro appuntamento odierno con Passione Jazz, che continua ovviamente. Ed ora il prossimo brano, che ha il compito di completare la prima parte di Passione Jazz di oggi, ebbene è un brano che si intitola Soul Station, un brano jazz del sassofonista tenore Hank Mobley, pubblicato nel 1960 come traccia principale dell'album omonimo per l'etichetta Blue Note Records. È considerato uno dei massimi esempi dello stile hard bop grazie al suo equilibrio fra lirismo, blues e un'improvvisazione quanto mai sofisticata. Registrata il 7 febbraio del 1960, Soul Station rappresenta una delle composizioni più note di Mobley, spesso citata come il suo capolavoro. La formazione include Art Beckley alla batteria, Winton Kelley al pianoforte e Paul Chambers al contrabbasso. La melodia si distingue proprio per il suo groove molto rilassato, una struttura tematica di ben 32 battute, tipica proprio del linguaggio hard bop. Oltre ad essere la traccia più riconosciuta dell'album omonimo, Soul Station ha consolidato proprio la reputazione di Mobley come uno dei principali esponenti del tenore hard bop, accanto a figure mitiche come Sonny Rollins, che abbiamo già ascoltato, John Coltrane. Anche oggi è considerata veramente un pilastro del jazz moderno, riproposta in numerose versioni da artisti contemporanei. Andiamocela ad ascoltare.

0: Zone Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Seconda parte del nostro appuntamento con Passione Jazz, ed ora arriviamo veramente forse al brano più esteso, completo, articolato di tutto il nostro spazio odierno. Passiamo a Idle Moments, ma Idle Moments è un brano jazz composto da Duke Pearson e registrato dal chitarrista Grant Green nel 1963 per l'etichetta Blue Note Records. Atmosfera rilassata, atmosfera malinconica, è considerato un classico del jazz modale, un capolavoro dell'hard bop degli anni 60. È stato registrato il 4 novembre, per la precisione, del 1963 agli studi Van Gelder nel New Jersey. Idle Moments nacque durante una sessione in cui il gruppo suonò l'intero brano per prova, producendo un qualcosa come 15 minuti di take che catturò l'atmosfera meditativa, particolarmente desiderata in quel momento. Pearson scrisse il pezzo in un tempo di 16 battute, ma a causa di un equivoco gli improvvisatori suonarono su 32 battute, creando quindi un flusso più disteso che divenne poi la versione definitiva. Il brano è costruito su una sorta di progressione armonica lenta, ricca, con un tema in tre quarti, eseguito dalla chitarra di Green e dal vibrafono di Bobby Hutcherson. I soli successivi di Joe Henderson, Hutcherson e Pearson mantengono un momento contemplativo, lirico, sostenuti da quella che è la sezione ritmica di Bob Cranshaw e Al Harewood. Idle Moments è riconosciuto come uno dei momenti più alti della carriera di Grant Green e un brano particolarmente emblematico del catalogo della Blue Note. È stato reinterpretato da numerosi musicisti jazz e continua ad essere apprezzato per la sua intensa calma, chiamiamola così, e il suo equilibrio tra semplicità melodica e profondità emotiva. Che dire di più? Andiamocelo ad ascoltare.

Rilassatamente, Idle Moment, Grant Green insieme a noi per qualche minuto, meraviglioso da ascoltare, soprattutto chiudendo gli occhi e seguendo un po' tutte le dinamiche dei vari artisti che si susseguono con delle improvvisazioni veramente uniche. Bene, andiamo probabilmente con l'ultimo brano del nostro appuntamento odierno, andiamo a chiudere questa particolare puntata di Passione Jazz con Forest Flower, che è un brano jazz composto dal sassofonista Charles Lloyd nel 1966. È considerato uno dei pezzi simbolo della fusione fra il jazz post-bop e le influenze psichedeliche e divenne un successo internazionale e contribuì a portare il jazz verso un pubblico più ampio negli anni 60. Forest Flower è articolato in due movimenti, Sunrise e Sunset, che evocano proprio il ciclo della natura attraverso un linguaggio musicale lirico e modale, ovviamente. Lloyd compose il brano come omaggio alla spiritualità e alla libertà creativa che permeavano la scena jazz californiana.

californiana del periodo. La versione più celebre fu registrata dal vivo al Monterey Jazz Festival con il quartetto di Lloyd, che includeva niente poco di meno che Kate Jarrett, Cecil McBee e Jack DeJohnette. La performance catturò l'attenzione della critica per la sua energia quasi rock e per la sinergia di tutto il gruppo. Il successo di Forest Flower fu raro per un brano jazz strumentale. L'album raggiunse le classifiche pop e spinse la mitica etichetta, la Atlantic Records, a promuovere Lloyd come figura di punta del jazz moderno. Il brano influenzò musicisti successivi nel jazz fusion e nel rock psichedelico, segnando un ponte culturale tra generi e pubblici diversi. Andiamocelo ad ascoltare dunque. Charles Lloyd Quartet con Forest Flower.

0: con Forest Flower di Charles Lloyd, con il Charles Lloyd Quartet, va a concludersi dunque la nostra puntata odierna, veramente molto molto interessante, particolare, di grande impatto e di grande atmosfera di passione jazz. Se vi è piaciuto, saremo insieme anche la prossima settimana, ovviamente come al solito, con tanta tanta buona musica jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Sono le 20. 2 minuti. Sono le 20. 2 minuti.
9: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

orecchie. Mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scuse, scuse.

0: bitches, I want look to love some lady for some other 50 minutes and I got some friends.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una formazione nata esattamente nel 2014. Loro sono i Love Recycle, una rock band che sperimenta sonorità un misto fra gli anni 60 e 80. Si sono ridimensionati nel 2024 e hanno calcato prestigiosi palchi sia italiani che internazionali. Andiamo a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di Love Recycle.
3: Buonasera a tutti.
2: Abbiamo qui con noi...
3: Allora, io sono Enzo e sono il chitarrista e voce. Poi abbiamo...
4: Io sono Fabio, il bassista.
3: E poi abbiamo Jack che è dietro le quinte che ci sta guardando.
2: Il terzo membro che è insomma, la mente occulta diciamo di
3: Love Recycle. Esatto, il ritmo della band.
2: Beh, ci siete qua voi due, quindi allora, ascolta, una domanda penso che sia fondamentale. Love Recycle da dove viene, da dove esce, da che parte diciamo il tuo corpo esce, in questo caso Love.
3: Ok, allora, il nome deriva da una storia personale. E la storia è che io una volta avevo una fantastica ragazza, chiamavo la follia.
2: E qua,
3: qua già l'inizio è...
2: Iniziano i guai qua.
3: Un giorno la ragazza poi mi ha mollato e in seguito di questo ho avuto un periodo non felice. E in questo periodo dovevi gestire il sentimento che rimaneva dentro e quindi dovevi cercare di soffocarlo fondamentalmente. Allora l'idea è stata quella di... poter tirare fuori questo sentimento, che fondamentalmente è una cosa positiva, per poterlo utilizzare più avanti, metterlo in una scatola, da poterlo donare a qualcuno che è arido dentro. E così...
2: Si crearlo in maniera positiva, diciamo.
3: Sì, sì, certo, certo.
2: Ascolta, e musicalmente parlando, da dove venite, come influenze, e soprattutto cosa state costruendo?
3: Allora, diciamo che alla base ci sono io che faccio i pezzi. Io sono partito con la chitarra acustica e gli America. Poi un giorno un mio amico mi ha presentato i Van Halen.
2: due gruppi a caso.
3: Esatto, poi ho conosciuto gruppi come i Toto, i Genesis, i Rush.
2: Altri tre gruppi così.
3: Esatto.
2: Ciao a tutti, abbiamo okay. Finito.
3: E queste sono le mie influenze.
2: Quindi insomma la carta che ti presenti è una bella carta di quelle importanti.
3: Sì, sì, sono...
2: Veniamo a oggi, veniamo a noi. E che pezzo presentate oggi e parlami anche un po' della Genesi, oltre che il titolo, insomma.
3: Allora, il pezzo che presentiamo oggi si intitola White Line e l'idea che ci sta dietro è quella della linea bianca. La linea bianca è la linea della strada, perché ho notato che quando magari uno va in macchina e va in sovrappensiero e quindi ti vengono tutti questi pensieri mentre non sei neanche concentrato alla guida, la macchina va da solo, guidi automaticamente, i tuoi pensieri vagano, viaggiano, ti vengono in mente cose e la canzone parla di questo.
2: Insomma, i migliori brani nascono così, proprio quasi da casualità e ti portano loro.
3: Sì, sì, sì, sì, certo, proprio così.
2: Faccio una domanda a Bruciapelo, dove vi vedete fra due anni, diciamo, o dove vorreste vedervi? E soprattutto, perdonami, il messaggio che vuoi portare qual è?
3: Allora, io vorrei vedermi su un palco bello grosso.
2: E qua, mettiamo un bel punto.
3: Perché suonare è proprio, mi piace un sacco, ci piace un sacco.
4: Sì, confermo.
2: Qua al contrario.
3: Il messaggio che vogliamo è portare, questa è una bella domanda, però il nome nostro è Love Recycle, alla base c'è l'amore, quindi bisogna volersi bene, bisogna aiutare gli altri, punto, cioè non c'è, se potete aiutate gli altri, dateli una mano a vivere, non arrabbiate.
4: Grande, giusto.
2: Altra domanda a bussapelo, Beatles o Rolling Stone?
3: Beatles.
4: Difficile, vai, faccio Rolling Stones giusto per equilibrarci.
2: Però avresti detto Beatles anche tu.
4: È molto difficile, avrei detto così anche io Beatles.
2: Sai che una volta si diceva che i Beatles sono per i bravi ragazzi e Rolling Stones sono per i ragazzacci praticamente.
4: Sì, ma credo che sia più relegato a una volta questa definizione appunto.
2: Consigliatemi un album velocemente che dopo finita l'intervista vado ad ascoltarmi. Un album che anche non solo di Vito Rolling Stone, ma proprio un album vostro, cioè un album che vi ha segnato nella vita.
3: Allora, io ti consiglio Hydra dei Toto.
4: Ma allora, non è molto vicino al nostro, ma è Animals dei Pink Floyd.
2: A posto, ragazzi, penso che... Allora, se qualcuno cerca il Love Recycle su web, sia piattaforme digitali che social network, dove siete, con che dicitura vi trova, tutto quello che avete.
3: Ok, allora, noi siamo come nome, il nome è Love Recycle underscore music.
2: Certo.
3: Poi abbiamo?
4: Abbiamo anche il sito internet, quindi lovercycle.it, e su Spotify e su YouTube Music.
3: E su tutti i distributori digitali di music praticamente.
2: Full. Comunque, perfetto,
3: ovunque,
2: perfetto.
3: Prezziamolo.
2: Ragazzi, qui da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e Lovercycle, stay rock.

0: Grazie, grazie a tutte.
1: Vi sono piaciuti i Love Recycle? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 21 e un minuto.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le

amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

Ehi, ehi, ehi, ehi, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti, che bella cosa, eh? Ma dove sono i microfoni? Dove è sparito il microfono? Ma chissà. Comunque stasera, questa è Racconta Vinile, non per fare lo sborone come immersioni, perché è un programma da sboroni, immersioni, però anche noi ci diamo dentro. Stasera abbiamo tante cose da dire, abbiamo un ospite eccezionale, per cui voglio fare un applauso, così, a 500 euro, così iniziamo subito. In

0: No, mi piace mantenere una certa forma in un certo modo, così, diciamo amichevole, ok? Un po' dialettale. Però ho notato che me l'hanno fatto notare, mi hanno detto: ma sai che comunque di ci abbiamo. Vabbè, dico così, ma lasciamo stare, perché io sto adottando un linguaggio adatto per la piazza. Per l'agorà. Okay. Vabbè, adesso presentiamo l'ospite e poi dopo partiamo, perché è meglio, perché sennò già abbiamo fatto un passaggio al pub, ci siamo già bevuti una birra, per cui siamo tutti allegri, ma abbiamo tanta carne al fuoco, per cui dobbiamo assolutamente presentare l'ospite di stasera, che io non anticipo niente, faccio un applauso e lascio che si presenti da solo, anche perché è in grado.
1: Buonasera amici ascoltatori di MRC Radio. Io sono Sergio La Croce, molto felice di essere qui questa sera a reggere
0: il confronto
1: socio-economico con il cocchiere.
0: Hai perché portato i soldi?
1: È una lotta impari. Ho portato sì il dinero suicio, come dicono quelli messicani. Spero di... Tu accetti qualunque forma di pagamento, tu chiaramente tutti tagli piccoli, commerciali, niente di tracciabile.
0: Sì, giusto? Ma no, adesso voglio iniziare col giusto segno. Perché? Perché tu sei qui con i tuoi dischi, con la tua scaletta, tutto entusiasta, giustamente anch'io sono contentissimo di averti qui, ma ovviamente sai benissimo che io sono una brutta persona. Lo sai, no?
1: L'ho sempre saputo.
0: Nel senso, ho un lato molto brutto. Come ho un lato angelico, ma ho anche un lato molto brutto.
1: Anch'io ho un lato molto brutto. No,
0: tu hai un lato molto piatto. Okay. Vabbè, ma è un altro discorso questo. No, questo lato molto brutto mi porta delle volte a fare per un obiettivo, tipo lo sfolgorio della radio mi porta a fare delle cose che devo fare, ok? E usare dei mezzucci anche a volte, ok? Allora, cosa ho fatto? Ti ho attirato qui, ovviamente, con delle cose che anche per me sono piacevoli, tipo fare un racconto vinile con Sergio La Croce, che è la mia croce, è una cosa bellissima per me. Però è perché tu, anche facendo parte dei miei autori, con i miei autori, all'insaputa tua di un autore, cioè c'è un tipo una sorta di ammutinamento, no? Ok, è nata una cosa che stasera, ovviamente nei tempi debiti, dopo che tu avrai messo dei dischi, spiegheremo. È perché tu comunque avrai un ruolo in questa.
1: Io sarò il tuo uomo di
0: panna. E ancora non sai.
1: Castel San Pietro Terre.
0: Ok, esatto, tipo così. Hai già intuito.
1: Ma io dopo che ho fatto il, diciamo, passeggero durante la ragione del 500 con foratura,
0: rischiando la vita,
1: io ormai sono corazzato e non ho paura di niente, sono pronto, quindi mi fa piacere, io mi lancio tranquillamente nel vuoto, tanto...
0: Te l'ho già detto che assomiglia a qualcuno, che mi ricordi intensamente qualcuno.
1: Certo, me l'hai detto più di una volta.
0: Chi mi ricorda?
1: La questione è doppia.
0: Dimenticavo.
1: Mia moglie dice sempre:
0: grande. Peter Falk.
1: Sono un po' in difficoltà perché Bruno, piatto di dietro e piatto davanti, non so bene.
0: ok. No, vabbè, a parte, ovviamente Sergio assomiglia a Peter Falk, al tenente Colombo, al personaggio, per la sua arguzia, per la sua intelligenza, scaltrezza, spirito d'osservazione, non certamente per l'occhio di vetro, anche perché io ho scoperto poc'anzi che Peter Falk l'occhio era di vetro, cioè lui è un simbolo, perché è riuscito a sfondare Hollywood nonostante fosse proprio non conforme con questo occhio di vetro, ha avuto una malattia in età giovane, insomma, a quei tempi è scattato l'occhio. Nonostante questo, lui ha imposto questo personaggio fantastico a Hollywood quando era un reietto, per cui è un simbolo.
1: Tra l'altro, in quel periodo lì, in quei telefilm, facevano molto bene persone che avevano qualche cosa che non quadrava, tipo lui aveva l'occhio di vetro, vestiva malissimo, era sconclusionato, ma C'era poi anche l'altro ispettore, Kojak, che era completamente calvo, quindi cioè, anche se avevi qualche problema, a Hollywood in quel periodo ce la potevi fare tranquillo.
0: Esatto. No, vabbè, ma non so, sembra cinema prêt-à-porter un po' questa trasmissione, però vabbè, ci sta stasera, stiamo parlando, dobbiamo...
1: Ma dici che ci stia ascoltando, Alessandro?
0: Ma può darsi, non lo so.
1: Beh, allora,
0: io se fossi lui non ascolterei Racconta Vinile, perché comunque sai, fai parte della radio.
1: Beh, io comunque gli faccio

0: un invito ufficiale, se alla fine del mese
1: ti faccio una domanda,
0: libero.
1: Tu che sei di licenza media Accademia di Musica e Parole, ascolti Dì. Mai Cinema Prêt-à-Porter?
0: Lo ascolto quando riesco, sai perché? Perché lo devo prendere al volo quando corro alla pausa pranzo,
1: certo.
0: Delle volte perdo i primi secondi iniziali perché mi interessa, poi lui a me piace il cinema, ma lui sicuramente ha 10 marce in più rispetto a me ed è un personaggio che ho avuto modo di conoscere marginalmente, superficialmente, però con cui mi trovo con una certa affinità, infatti anche quando siamo venuti qui per la puntata il giorno di Natale.
1: Io lo conosco bene, è un folle, comunque vabbè, a parte questo ne sa
0: pacchi
1: di cinema.
0: È stato anche arrestato, ti ricordi?
1: Però no, no, non è vero. No, ma a parte questo io tutte le volte gliela meno per il fatto che comunque io sono diciamo non riesco a usufruire di tutte queste cose che costano soldi, io sono un tipo gratuito. Lui Netflix, tutte queste cose che io non ho. Allora ogni tanto da direttore artistico anche faccio una cosa che non dovrei fare, dico allora un po' di robe per i plumoni, per la gente che non può permettersi, per il proletariato, di
0: però
1: cui mi vanto di fare parte.
0: Ho sentito una cosa, che lui con il suo modo così gentile, avvolgente, così è riuscito a indirizzarti poi però a farti andare in scimmia con certe serie televisive.
1: Ma certo. No, ma a parte che
0: però devono essere belle le serie per prenderti.
1: A parte che sono le 21:11 e già mi stai disfando il format, ok?
0: Chiedo
1: perché
0: scusa.
1: Sembra una chiacchierata, stiamo parlando di cinema, del Tenente Colombo e abbiamo anticipato un po' che dovremmo parlare di qualcosa, ma tu sei qua per perdere dei soldi, mettere su dei dischi, raccontare delle emozioni, allora. In modo che io possa raccontarti dove ti ho messo a tua insaputa.
0: Allora, per far capire che qui non si scherza, ragazzi, ascoltate.
1: C'è la lucina, cioè, no vabbè, questi sono spicci, qua si va a 50 euro alla volta, sono d'oro? Fammi vedere.
0: Sono dobloni.
1: No, è della pluma quello, si dice a Bologna, comunque.
0: Perché volevo prendere l'abbonamento di Netflix,
1: sì.
0: Con questi qui, magari okay, do un anticipo.
1: Non ce la fai neanche, proprio.
0: Vabbè, facciamo così. Se tu vuoi, io
1: sì?
0: Potrei mettere la prima canzone.
1: Cosa hai in tasca? Ti manca un martello.
0: Ho un po' di chiavette, io
1: sì.
0: Sono come Eta Beta.
1: Sì, sì, ma vero.
0: Ho anche portato, hai visto la lucina. Racconta vinile.
1: No, questa è una skill importante. Non dirla, non dire.
0: Potremmo.
1: Non dirlo. La puoi usare, ma non puoi dire.
0: Sarò muto come una tomba.
1: E la puoi usare perché io sono amico del notaio, perché sennò non potresti neanche.
0: Allora, io mi fregio del beneficio di questa struttura tecnologica di altissima tecnologia avanzatissima che mi dà modo proprio di puntare senza...
1: Ascolta, sono le 21:12.
0: Facciamo partire la canzone.
1: Ma sono, fai te. No, se non vuoi cimentarti, li
0: no,
1: metto sui dischi.
0: Non ho paura di niente di nessuno.
1: Qua,
0: mettiamo un bel pezzo degli Eurythmics.
1: Okay.
0: Siccome oggi tutta sta settimana comincia a piovere, torna bello.
1: Sì, che è veramente.
0: Ecco,
1: però 10 giorni dovrebbe.
0: Tornerà la pioggia, e quindi preparatevi perché here comes the rain again. Questa è Annie Lennox con gli Eurythmics.
1: Se non tiene un contatto, un filologico, lui.
0: Noi meridionali siamo così.
1: No, a parte i meridionali, ma che solco è? Lunghissimo.
0: È un solco.
1: Attenzione, signore e signori, non vi dico perché, non vi dico per come, ma qui c'è Sergio La Croce con me, ho detto La Crua, è perché dobbiamo raccontare delle cose che succederanno in aprile, per cui quando la pioggia smetterà.

0: ma non potete immaginare quanto è tecnico Sergio nel mettere sui dischi, è una cosa pazzesca davvero. Complimenti, bella scelta, ha qualche emozione da darmi oltre al collegamento, che la pioggia deve smettere, che è una cosa.
1: Allora, a parte la bellezza di questa donna incredibile con questi capelli arancioni, tra l'altro ce li aveva anche una mia amica della compagnia, Nadia, che non ci ascolterà, ma è una delle persone che amo di più nella mia vita, è piccolina, è una persona veramente veramente notevole, mi ha fatto veramente un gran piacere incontrarla, ed è, aveva questi capelli arancioni a spazzolo come lei, chiaramente non era statuaria come Annie Lennox, era più piccolina, ma una persona di una forza incredibile. La canzone che ho messo, proprio io la mettevo in camera con un certo volume, e quando entrava mia mamma a sbraitare sembrava un pesce nell'acquario.
0: Sì, ma quante gliene hai fatte passare con quello stereo?
1: Guarda.
0: Ma perché stasera, ovviamente, come abbiamo scritto sui social, sono le 21:17, stiamo andando in diretta, 348-7607-907 se volete mandare messaggi, ma non è essenziale. L'importante è che teniate le orecchie aperte, anche dalla Finlandia o comunque chissà da dove ci stanno ascoltando. Allora, poc'anzi c'era qualcuno che mi scriveva un messaggio riguardo al fatto che aveva fatto delle sperimentazioni ascoltando digitalmente un ripetitore che ascoltava le nostre frequenze in Olanda, dicendo che non si riusciva ad ascoltare Media Radio Castellana. Allora, questa cosa qua io non ho risposto, però la risposta è questa. Allora, prima di tutto la propagazione nessuno sa veramente, e secondo me anche il fascino è quello, ok? Nessuno sa veramente dove va a finire, dove va a parare. E in più bisognerebbe, caro ascoltatore, te lo dico a te in particolare, bisognerebbe cominciare anche a sognare un pochino, cioè nel senso, quando tu sogni qualcosa, piano piano si avvera, nel senso che la questione finlandese io l'ho tanto sognata e poi è arrivata, e poi ne è arrivata un'altra, ne sono arrivate tante altre. In questi giorni stiamo ricevendo conferme da una buona parte di quell'Europa lì, per cui non è che ci facciamo troppe domande, alla fine è una cosa bella, giusto Sergio? Non è che...
1: È una cosa bellissima, perché il mondo è come lo fai, se tu sogni... Magari i sogni magari ti daranno dell'illuso, perché come dice il proverbio toscano, l'illuso batte il muso.
0: Poi scusa, bellissima citazione, ma in più io vorrei dire una cosa, e questa te lo dico, fa sempre capo a quella pessima parte di me, hai presente quella parte, il pessimo elemento delle team, no? Ok, ecco, io stasera so esattamente dove sono, chiaramente sono direttore artistico un po' di senza che l'editore sapesse, sono andato dove risiedono i trasmettitori e ho dato un po' su, per cui stasera chissà, magari un po' di propagazione, qualche watt in più, magari ci ascoltano dall'altra parte del mondo. Io
1: non dico di arrivare ai livelli dell'Abruzzo, dove con il DAB noi veramente spaziamo.
0: No, lì è tutto a posto.
1: Noi asfaltiamo
0: posto,
1: anche gran parte del Molise,
0: posto,
1: secondo
0: me. È tutto a posto, sì, no, adesso non esagerare.
1: Non vorrei che gli amici molisani...
0: Lì dopo non siamo più a norma di legge, nel senso che il DAB siamo in Abruzzo. Se
1: andiamo, fare, abbiamo fatto 30, fai 31.
0: Se andiamo anche in Molise è un problema, ci sono delle...
1: È un problema.
0: È un problema. No, vabbè, ma a parte gli scherzi, la questione vinili... La questione vinili è importante, tu hai portato dei bei vinili, ma siamo qui perché, ti ho detto prima, no?
1: L'arcano era chiaro, quello che hai evidenziato nel post, cioè questo vinile è solo una nostalgia vintage per vecchi pachidermi come Sergio La Croce, che assomiglia a Johnny Dorelli e al Tenente Colombo, o è una cosa che oggi come oggi, nonostante lo stream e tutte queste cose qua, può ancora coesistere, può avere ancora un suo fascino? Rispondo?
0: Certo.
1: Dal mio punto di vista è una cosa talmente intelligente che non ha nessun problema a reggere il confronto con queste nuove strutture, perché già il fatto che tu ti devi concentrare per trovare una traccia stimola la tua attenzione. Non solo, stimolando la tua attenzione tu cominci a guardare quanto manca alla fine del pezzo, dopo ti gusti l'intro di quello che succede, oppure valorizzi meglio la sfumatura della chiusura del brano con le sue fioriture, le sue sfumature, e questo fai in modo che la tua mente, i tuoi ricordi, che impari perfettamente la sequenza dei brani di una facciata e dell'altra, cosa che invece con un prodotto che passa a rullo costantemente fai.
0: E poi fuori onda parlavamo di una cosa molto intelligente, tu hai fatto un'osservazione che poi dopo abbiamo sminuzzato psicologicamente, poi dopo passiamo oltre, perché io non so perché, sì, non so veramente, sei diabolico in questo, e guarda che non è facile portarmi fuori, lo sai benissimo, non è facile portarmi fuori tema o distrarmi dai miei impegni, ok? Però volevo dire che prima parlavamo di un fatto, tu hai fatto un'osservazione, hai detto guarda quando devi girare il disco, ok? Tu l'hai messa sul, diciamo, sul fitness, sul mantenimento della forma fisica,
1: sì, dell'azione.
0: Cavolo, devi andare là, il diffusore magari è lontano, il giradischi è lontano, devi andare là a girare il disco, ok? Oppure, come hai detto prima, cercare la traccia. Io dopo poi con te ho fatto anche questa analisi, cioè è un'analisi più psicologica, e con te insomma riesce facile, perché i ricordi come si fissano? Cioè tu quando ti succede una cosa, no? Una cosa bellissima, bruttissima o insomma che devi ricordare per qualche motivo, hai il momento in cui vivi tutto questo, allora lì è dato dal tuo spirito d'osservazione, eccetera eccetera, però c'è un momento dopo di pausa, perché comunque è sempre azione, pausa,
1: certo, certo.
0: Cioè moto, ferma, in quel momento in cui si ferma si bloccano i ricordi, si fissano, ok? Magari si modificano, si migliorano, si ottimizzano per ricordarlo nei tempi, fin quando non diventi vecchio. Vabbè, che per te no, questo discorso ormai
1: è superfluo. Non essendo mai stato giovane.
0: No, però capito. Quando tu giri il disco, cambi traccia o vai a cercare quella traccia che ti piace, crei quella pausa che serve per fissare i ricordi in eterno, ok? Proprio nell'anima li fissi, e lì non è che fissi delle cazzate da bar, fissi dei brani magari dei tuoi, della tua musica preferita, per
1: certo.
0: Cui attenzione, stiamo parlando della cura dello spirito.
1: A proposito di cura, c'è anche un altro aspetto, il fatto fisico di andare a cambiare il disco, cambiare la facciata, passare lo strumentino per togliere i granelli di polvere, vuol dire prendersi cura dell'oggetto, quindi amare l'oggetto. Poi quando lo rimetti via, stai attento come lo imbusti, che sia perfettamente in ordine, e quando lo rimetti nella sua rastrelliera, a distanza di tempo, anche di mesi, tu dici: dov'era il disco di Phil Collins? Ah, è là, è il quinto a destra, l'ho messo. Perché è questo che succede. I ricordi non sono solo della musica, ma sono anche delle azioni che hai compiuto in conseguenza della musica che ti ha fatto stare bene.
0: E comunque, quando tu fai tutte queste cose, quando eserciti la mente in questo modo, ripercorrendo i ricordi, sapendo dove è il disco o trovando la traccia, stai facendo una cosa fantastica. Perché? Perché stai fissando il brano. Alla base di tutto c'è il disco, l'autore, il brano, il cantautore o la band o comunque quei ricordi che sono legati a quella musica. Okay.
1: E infatti
0: poi se sei un musicista alla fine, cioè proprio
1: quando tu fai tutto questo, mentre fai tutte queste operazioni, tu stai bene, ricordi il brano perché hai avuto buone sensazioni, e siccome noi siamo una radio, questa sera per andare avanti e non ciurlare troppo,
0: aspetta, voglio utilizzare, visto che sto vedendo che ci sta ascoltando un pacco di gente, voglio fare una cosa, voglio innanzitutto lanciare adesso la motivazione per cui siamo qui, ok? Principale, ok? La cosa in cui tu sei coinvolto senza sapere, lo saprai qua, è una cosa, una carambata, ma nel passaggio dopo chiaramente state sintonizzati. Allora, cosa succede? Succede che questa nostra passione, amore per i vinili, noi ci crediamo tantissimo, per noi è il futuro, sembra strano, è il passato che diventa futuro, però per noi è così. Allora, che cosa è successo? È successo che ovviamente con l'aiuto, la collaborazione della Proloco siamo riusciti a mettere in piedi un progetto che avverrà, un evento che avverrà importantissimo, che secondo me diventerà
1: un miliare.
0: Allora, un evento che avverrà in aprile, verso la fine di aprile, il 26 di aprile per la precisione, possiamo già dirlo perché comunque è già fissato, che congiungerà la vendita, il commercio dei vinili, per cui dei vinili usati, ok? E con la radio. E non vi dico altro, perché dopo poi dovrò snocciolare perché è coinvolto Sergio, come si dipanerà questo fantastico format. Per cui adesso Sergio tocca a te, metti sul disco, così facciamo con questo pezzo qua. Devi aver scelto un pezzo che fa salire la curiosità.
1: Certo, io metto un pezzo bellissimo che si intitola Ti taglio la gola, ed è un brano di Vasco Rossi. Ma perché? Perché in questo brano mi è sempre piaciuta sta canzone, perché c'è una affermazione che dice il cantautore di Zocca, che dice: prendimi l'anima ma ridammi la radio. La radio è un mezzo potentissimo. Noi qui a Castel San Pietro stiamo facendo un lavoro capillare per crescere, e anche questa iniziativa che vi diceva adesso Brian The Voice è uno strumento che potrebbe fare un salto di qualità nel tempo. Credo che sarà molto bello e che riuscirà bene.
0: Sì, perché quindi, non sai ancora che cosa ti tocca.
1: Ma io non ho paura di niente.
0: Fai lo sborone.
1: Sentite qua il comandante quando era giovane e bello. Vai. Senti come fruscia.
0: Senti,
1: stavo
0: per darti 50 euro.
1: Racconta vinile.
0: Capito? Allora ci siamo trovati e poi che cos'è? Ti taglio la gola, capito? Questo è Racconta Vinile in console Sergio La Croce, ma stasera è importante. Rimanete sintonizzati.

0: ti taglio la gola.
1: Capito che ti taglio la gola. Attenzione, attenzione, vecchio mio. Siamo ritornati in onda perché ci sono un pacco di messaggi. Non tutti arrivano al 348-7607-907, ma perché si lamenta la gente che lo dico troppo in fretta. Ma lo dico troppo in fretta, Sergio?
2: No? Assolutamente no.
1: No, dai, diciamolo lentamente, perché comunque anche è venuto qua il Mago Casanova, che ha fatto tutto un giochino con i numeri, no? A Rocking Borgo Live. Ha spiegato come ricordare, memorizzare il 348, il 76, lo 07, il 907, capito? Ha funzionato, se lo ricordavano solo però i fautori di Rocking Borgo Live, perché secondo me gli ascoltatori no. Comunque vabbè, a parte questo, allora vecchio mio, adesso dobbiamo un po' andare nella ciccia, perché il messaggio te lo devo leggere, questo è per te, perché mi dice: guarda Sergio La Croce, mi dice già dentro, sono in ascolto, l'ascoltatore mi dice dovrebbe essere Tommy. Ciao Tommy,
2: buonasera. Tommy
1: da Riccione, Tommy da Riccione.
2: Tommy Hilfiger.
1: È un personaggio.
2: Hilfiger da Riccione, Hilfiger di sicuro.
1: Attenzione, attenzione, dice: chi è Sergio La Croce? Porti i preti in radio. Faglielo capire che ha preso un granchio.
2: No, hai preso un granchio blu.
1: Spiegali perché sei Croce.
2: Io sono La Croce perché quando ho iniziato il mio sodalizio, allora Bruno mi ha lanciato in questo mondo radiofonico, mi ha detto: tu secondo me sei un ragazzo che hai della stoffa, dovresti riuscire bene. Io ero sempre stato molto attratto da questa dinamica radiofonica, ma non avevo mai provato. Sono partito con lui e nelle prime puntate, con gli imbarazzi, i rossori di un'educanda come ero io, mi diceva: ma ti devi trovare un nickname. Io ad esempio, vedi, sono Bruno La Voce. Allora io da Chito ho risposto: beh, io sono Sergio La Croce, la tua croce, perché facevo tanti di quegli errori all'inizio, che insomma, altro che 50 euro.
1: Ti faccio l'applauso, 500 euro segna. Non hai fatto errori, ma questi
2: sono stati dei tempi bellissimi.
1: Gli applausi costano.
2: Abbiamo incominciato nel 2021, sembra ieri, ma sono già passati 5 anni tra una cosa.
1: Addirittura, ma tu tieni il tempo? Ma perché tieni il tempo?
2: Ma
1: che te ne frega?
2: Ma mi hai sempre detto che ho una gran memoria. Tengo il tempo perché il tempo è relativo. Come ti ricordi quando facciamo.
1: Dovresti dire: mi dici sempre che ho una gran memoria.
2: Sì, però dopo l'era dell'acquario, dove ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare, preferisco non dire niente.
1: Vabbè, però assistimi, ok? Allora, signore e signori, che cosa succederà a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, per cui state ascoltando dalla Finlandia, dalla Germania, da tutto l'Abruzzo, da chissà dove in streaming, perché potreste essere chissà dove in streaming, io adesso non sono andato a spiare perché sono dati sensibili, ma chissà, poi andremo a vedere. Ma a parte questo, a Castel San Pietro Terme, il 26 di aprile, succederà questo. Succederà che Racconta Vinile se ne uscirà da qui, da questi studi, e andrà in piazza. Ok, con la collaborazione ovviamente della Proloco di Castel San Pietro, a cui facciamo un applauso, ovviamente nella persona di Raimonda Raggi, che salutiamo, che sicuramente l'ho minacciata più volte. Cioè, la devo portare qua a Racconta Vinile. Lei non vuole venire.
2: Ma
1: trova le scuse.
2: Mai?
1: No, ma trova le scuse che non hai i vinili o che si sono.
2: Il problema.
1: No, lascia stare, aspetta.
2: Non
1: mi interrompere, perché sennò dopo perdo il filo. Lasciamo stare queste cose di radio. No, a parte tutto, no, comunque, presidente della Proloco, Raimonda Raggi. Ovviamente tutto lo staff, che sono dei ragazzi fortissimi. E che cosa facciamo? Facciamo questo format qua. Portiamo Racconta Vinile in piazza e si chiamerà Racconta Vinile Agorà. Allora chiedimi: ma che cosa succederà?
2: Cosa succederà?
1: Ma tu con quella pila lì devi stare sopra.
2: Devo stare attento.
1: Fai la trasmissione con me.
2: Non sbagliare il solco.
1: Vabbè, ma non ti preoccupare.
2: Perché sono in cassa integrazione.
1: No, ma fammi stare sul pezzo, per favore. Allora, cosa succederà? Succederà che praticamente la piazza 20 settembre, giusto? Dico bene, piazza 20 settembre. Dico
2: piazza
1: bene.
2: 20 settembre.
1: Bravo.
2: Mi hai spoilerato che tutti gli espositori avranno un numero che li identificherà.
1: Esatto, esatto. Allora, prima di tutto si parla di dischi usati, ok? Dischi da collezione, dischi usati, eccetera, di vinili. Stiamo
2: certo,
1: parlando di
2: certo.
1: Vinili, per cui siamo noi, siamo il nostro, è la nostra. È il nostro core business, come dici tu quando fai l'azienda lista, Cribio. Ok, allora, bene, cosa succede? Succede che ci saranno una trentina, speriamo, stiamo lavorando per fare una certa selezione, per avere insomma dei venditori di un certo livello. Ovviamente saranno venditori in regola con o partita IVA o con il patentino regionale per gli hobbisti, ok? O a salire, negozi di dischi, insomma qualsiasi cosa che abbia però la possibilità di fiscalmente eseguire un commercio legale di vinili usati. Benissimo. Allora, tutti questi bellissimi venditori avranno un numero, ovviamente. Ci sarà la filodiffusione, per cui si sentirà la radio in tutto il paese e soprattutto in piazza, ok? E noi che cosa faremo? Saremo in diretta, perché? Perché faremo venire i venditori in slot di 15 minuti per presentare le loro mercanzie. Chiaramente si sentirà anche nella piazza dove ci sono i compratori, è chiaro, e questo sarà un'interazione fortissima, secondo me è un'innovazione alla vendita dei dischi usati. Per gli appassionati dovrebbe essere una cosa molto molto molto interessante, anche perché vogliamo fare una cosa un po' di nicchia, legata alla radio, ma che vada avanti nel tempo, insomma, che ci sia un po' di qualità, che ci sia della bella cosa, anche del divertimento. Allora, cosa succederà in pratica? Adesso arrivi tu, perché tu non sai, e tu fai parte dei miei autori, ok? Però in questo caso sei rimasto fuori, c'è stato un ammutinamento e abbiamo lavorato alle tue spalle. Ma aspetta, allora cosa succederà? E verranno qui a raccontare le loro mercanzie, però attenzione, ci sono anche dei possibili compratori, perché chiaramente i venditori diranno: guarda che senti la radio, stanno parlando di noi, c'è il mio vicino qua là, insomma tutti quanti. Chiaramente che cosa faranno i venditori? Verranno qui, porteranno dei vinili come hai fatto tu stasera, porteranno i loro vinili e faranno sentire i dischi di genere in cui sono molto forti, per cui per poter orientare un commercio in un modo, insomma, capito?
2: Certo.
1: Ok, benissimo. Però c'è la parte compratore che a me interessa molto molto molto, perché comunque la parte venditore, sai, la possiamo pilotare, conosciamo, siamo noi che la costruiamo la cosa, per cui prenderemo degli accordi,
2: certo,
1: fanno capo un po' al marketing. Invece quella parte dei compratori,
2: quando c'è da fare il salto nel buio, entro in gioco io.
1: Aspetta, che hai già capito, hai già mangiato la foglia, non ti ho detto niente, questa è empatia però. No, a parte gli scherzi, no, ma la parte compratori è una parte molto interessante, molto istintiva. Ok, non sappiamo, è un salto nel buio, nel vuoto, come a me piacciono i salti nel vuoto, però, perché l'adrenalina è una cosa bella. No, ma a parte questo, cosa succederà? Succederà che tu, Sergio, a parte che vogliamo fare una cosa bella con un certo merchandising, e tutti i venditori, oltre al loro numero di riconoscimento, in modo che potranno essere sentiti, cioè quando si sentirà la filodiffusione, noi parleremo delle mercanzie,
2: dell'emporio del vinile di Castrocaro Terme.
1: Lo collegheremo a un nome, ovviamente, di chi è qui a parlare, a rappresentare le proprie mercanzie, ma anche a un numero che è riconoscibile nella piazza, per cui dalla filodiffusione si sente il numero 9 ha dei numeri che spaccano e tutti al comprare a spulciare il numero 9,
2: il concorrente è il numero 33.
1: No, non la buttare, non farmi Johnny Dorelli 5 minuti, fammi Colombo un attimo, che così hai capito, capacità deduttive.
2: Un'ultima cosa.
1: No,
2: ancora.
1: Aspetta, non mi tirare fuori tua moglie, per favore. No, aspetta, era il momento clou. Perché? Perché cosa succederà? Succederà che io, allora, prima di tutto, i venditori, voglio riuscire ad avere una maglietta, dovranno essere riconosciuti, anche perché nella piazza, vabbè, sono dietro al banco dei loro dischi, però hanno un numero, ma vorrei farli diventare della crew, per cui avranno una maglietta con il logo di Racconta Vinile, ma con in più Racconta Vinile Agorà, questo è il format.
2: Però la maglia di Sergio La Croce, okay, invece avrà davanti il logo Racconta Vinile Agorà,
1: è dietro un
2: bersaglio.
1: Un bersaglio.
2: Allora, al centro sono 150 punti, si vince un vinile.
1: Dai, aspetta, fammi. Perché la devi buttare così in goliardia? Un attimo. Dopo. No, allora, Sergio avrà una maglietta differente, sarà riconoscibile, non per i pomodori o cose così, anche perché lui non è tipo, è uno che si fa far bene, insomma, si fa voler bene.
2: Si fa far bene, non era molto
1: tutti piacere. Però,
2: gente che lavora alle spalle, lui si fa far bene.
1: Sai, caro, che l'ho detto proprio per stimolare questa tua parte maliziosa. No, ma a parte gli scherzi, Sergio avrà il compito, oltre a i venditori che diranno: guarda che tu hai la possibilità a questo disco di farlo andare a ascoltare direttamente nella radio, ok? Per cui potrai avere anche questa, insomma, potrebbe anche interessare come cosa. Ma oltre ai venditori che avranno sicuramente l'impegno di vendere, oltre che uno di loro, perché dovranno essere sicuramente in 2-3, dovrà venire qui a parlare nel loro slot, chiaramente ci vuole qualcuno che vada a cercare le situazioni che nascono, perché abbiamo detto istintivo, no? Allora ci sarà Sergio che si aggirerà attorno ai banchi dei dischi e troverà, quando arriverà, proprio tipo Striscia, no? Arriverà mentre...
2: Sì, da come mi hai descritto...
1: pubblicità del Dixan, no?
2: Secondo me, come mi hai descritto prima, sembrava più una cosa tipo consegne e Glovo. Avrò dietro la cassetta per tenere caldi i vinili appena comprati da portare in radio. Chiaramente sarà scritto MRC 711.018 kHz.
1: Allora, hai fatto il conto dei passi che ci sono da via Cavour 4, dove siamo noi, da dove stiamo trasmettendo, a Piazza 20 Settembre.
2: Bruno,
1: ci saranno
2: 100 passi.
1: Quanti saranno? 100. Emilio Verde. No, aspetta, ci saranno X, però tu che cosa farai? Prima di tutto ammaglierai i compratori, dirai: ma come, caspita, che bello, la sento anche in filo diffusione, perché se per caso ti prendono per matto avrai a sostegno dei potenti mezzi, ci sarà la filo diffusione dove ci sarò io che parlo e io ti agevolerò ogni 5, 10, 7, 3 minuti, dirò che ci sei tu, attenzione, fate riferimento, non è un maniaco. No, aspetta, non è un maniaco, no aspetta, e tu me li porterai qui, per cui slot programmati per i venditori, che serve comunque a rappresentare, a portare in radio e anche nella filodiffusione per il paese quello che sta avvenendo e la qualità delle mercanzie che ci sono, ok, ma anche l'entusiasmo dei compratori che verranno qui e ti diranno: me lo immagino, tipo, ho trovato il disco di Claudio Baglione che piaceva tanto alla mia mamma e insomma era andato perso e l'ho trovato nella bancarella numero 9. Questa bancarella numero 9 sarà una bancarella importante, secondo me.
2: Anche secondo
1: me.
2: E
1: poi è giusto chiamarlo bancarella. Non è un po' sminuente, la chiamiamo banco. Banco dei dischi.
2: Banco dei dischi.
1: C'è anche il banco del mutuo soccorso, sai che c'è un po' di connessione.
2: È più giusto. Bancarella sembra più una cosa che vende generi alimentari.
1: Esatto.
2: Invece qui stiamo diffondendo cultura a mani basse.
1: Esattamente. Va bene, hai rotto un po' i maroni a parlare tanto, eh? Sei un po' logorroico, te l'hanno mai detto.
2: Ma quello che volevo dire è questo: sarà un
1: periodo. Volevi ancora dire qualcosa?
2: No, volevo dire un'ultima cosa. Sarà un tempo
1: dimenticavo, dimenticavo.
2: Sarà perché ho queste uova cotte in tasca, non lo so. Comunque, spero di aver preso il solco giusto, ma quello che vi voglio dire è: se siete in giro quella giornata lì,
1: cioè il 26 di aprile.
2: Il 26 di aprile è modo per passare veramente una bella giornata e vivere un grande tempo, un po' come ci dice il nostro amico Peter Gabriel. Spero di prendere il solco
1: ma
2: giusto.
1: Ma spero anche per te, perché sennò sono no, dai, bravo.
2: Era così fatto. Senti, bravo, che bella questa.
1: Bravo,
2: senti,
1: bellissima. Signore e signori, stiamo parlando di cose che avverranno nel futuro, ma siamo nel passato e Sergio se ne deve andare un attimo per questioni tecniche. Rimanete con noi perché dopo torniamo e avremo ancora tante cose da dire. Questa è Racconta Vinile, sono le 21:44 e noi rimaniamo qua.

0: Ah, siamo a racconta vinile, eh? Mica pizza e fichi, come dice Sergio La Croce sempre. Cosa stai facendo, eh? Tu fai troppo il furbo stasera, eh?
1: Stavo domandando questa cosa qua tra me e me, nella mia mente così un po' cervellotica. Ma quel mezzo errore che ho fatto, sono 50 euro.
0: Sì, no, te la buono. Per quello che dovrai fare, guarda, chissà, sei a meno 200, cioè nel senso ti devo dare io 200 euro. No, aspetta un attimo, che devo leggere un messaggio. Un attimo solo, che aspetta, che l'ho perso. Ne dovrei leggere di più, ma leggo solo i più rappresentativi, perché i saluti, se no, sono stucchevoli. Aspetta un attimo, abbi pazienza, Sergio. Abbi pazienza con i vecchi.
1: Abbiamo okay. Tutto il tempo di questo mondo.
0: Ok, no, insomma, sono le 21:48, qua il tempo vola. Allora, c'è un saluto. Vi salutiamo dalla casa degli Alpini di Castello. Hai capito? Cioè, ok.
1: Beh, io che ho passato da bersagliere, salutiamo gli amici degli Alpini. Avete anche il mulo lì vicino?
0: Ma non penso, penso di no. Comunque, allora, c'è un altro messaggio. Bruno La Voce, Sergio La Croce, sono tornati insieme i Litfiba, gli Oasis e voi. Che cazzo siete per non tornare insieme? Mauro L'Atroce. Va bene, ma noi, cioè, non è che non dobbiamo tornare insieme, non ci siamo mai separati. È uno dei miei autori, anche se in certe cose non sa che cosa succede. Questo è un particolare.
1: Mi piace lavorare al buio così.
0: Esatto. Questo, inconsapevolmente partecipi a dei programmi.
1: Allora, se mi posso permettere, Bruno, intanto che
0: cosa vuol dire mi posso permettere?
1: Nel senso.

0: No, non ti puoi permettere.
1: Siccome abbiamo parlato un po' tanto e vorrei rimanere però...
0: Allora, qui il cocchiere sono io, se parliamo tanto o poco lo decido io.
1: Questo è
0: vero. E lo decidono prima di tutto gli ascoltatori, ma ti posso dire che stiamo andando bene.
1: Però vorrei mettere una canzone per rendere omaggio a una persona speciale.
0: Ah, questi sono 50 euro.
1: Ho preso
0: questi
1: sono 50 euro, te li do volentieri.
0: No, questi me li dai, perché sei...
1: Posso darti in tagli piccoli o una cassetta di frutta, cosa preferisci?
0: No, voglio i contanti, suonanti. Okay.
1: No, siccome abbiamo avuto un ospite specialissimo quando,
0: oh,
1: ancora,
0: ecco, bravo. Che,
1: quando lavoravamo in coppia assiduamente,
0: eh.
1: È stato un bellissimo momento, ma quella sera lì è stata una serata magica, perché un uomo di spettacolo, del mondo dello spettacolo, della radio, della televisione,
0: ci ha detto che siamo bravi,
1: ci ha detto che
0: siamo dei professionisti,
1: ma voi ragazzi avete dei tempi che tanti altri non hanno, perché voi fate battute, richiami, rilanci, uno la dice, uno la pensa, nessuno ride, siete autentici. Questa cosa qua me la porterò per sempre, perché una persona così speciale mi ha gratificato tanto, ho avuto un gran piacere di essere lì. E la cosa che collega questo, il fatto di mettere questo disco che metterò dopo, è perché lo mettemmo anche quella sera che lui rappresenta. Ma per tornare legando... Ma
0: che cosa ci ha raccontato Pippo di Mina? Ciao, quella trasmissione lì è stata, per me è stata, io ancora ogni tanto la riascolto, ma non tanto perché per come è andata per noi, che ci siamo divertiti tantissimo, ma proprio quello che Pippo ha raccontato, delle cose che, cioè, delle storie vissute direttamente, che noi proprio ce le sogniamo, non penso che leggerle sui libri o leggerle su, cioè, raccontate, scritte o raccontate da qualcuno che magari le ha lette o scritte o documentate, non è la stessa cosa da chi le ha vissute.
1: Non è la stessa cosa. E in più, questo racconto che ci fece, proprio mi ricordo il momento che lui ci raccontò l'approccio quando aveva conosciuto questa ragazza che poi è diventata sua moglie, la scintilla, e come gli brillavano gli occhi, perché è stato un momento fantastico. Cioè, non è una persona che io conosco.
0: Quando mi sei così romantico, però sei più Johnny Dorelli che Colombo,
1: ma sì,
0: Colombo.
1: Perché io sono sicuro che nell'immensità qualcuno pensa un po' a me.
0: Sia un patac, metti giusto disco,
1: sentite questa. Okay. La dedichiamo soprattutto a Pippo.
0: Sì, assolutamente.
1: E poi parliamo comunque anche di quella testimonianza che ha lasciato, diciamo, l'eredità di tutti quei vinili. Ma sentiamoci Mina, spero di prendere
0: dopo
1: solco
0: ne
1: giusto.
0: Parliamo di quell'eredità.

che spettacolo, Sergio, ma che bellezza. Non so se ti ricordi che quando Pippo metteva, quando ovviamente tu mettevi i dischi, anche con poco profitto, perché veramente è una porcheria assoluta, però sei stato perdonato sia da me che da Pippo. No, ma a parte tutto, ricordo perfettamente che Pippo, ogni qualvolta che sentiva un brano in vinile, perché secondo me, dove voglio arrivare, il ragionamento è questo: ascoltare in MP3 Mina e ascoltarlo in vinile come l'abbiamo ascoltato adesso, cioè fa differenza. Non so, magari questo in vinile è un po' più fruscia, è

0: rovinato, saltella, qualche, è stato molto ascoltato, perché comunque sicuramente un vinile di Mina deve essere assolutamente molto ascoltato. Ma non so se ricordi, appena ascoltava dal vinile quel brano, gli stimolava dei ricordi, diventava una macchina da ricordi, e poi ricordi proprio veritieri, vissuti di prima persona.
1: Mi ricordo anche il racconto che faceva della discoteca quando l'ha accompagnata a casa, insomma, ma mi sono voluto riallacciare a lui anche perché parlavo di un'eredità, siccome avevano un ulteriore fratello che collezionava un sacco di vinili, e quando anche questo ci ha lasciati, ha lasciato questa eredità immensa a il figlio di Pippo, sono rimasti in famiglia, e questi dischi sono fruibili presso la Casa della Musica che c'è in Piazza Maggiore alla Sala Borsa a Bologna, quindi basta andare.
0: Sei
1: lì.
0: Già andato a vedere?
1: Non sono ancora andato perché ho avuto problemi, diciamo, di logistica a causa del mio lavoro, ma è una cosa che mi sono ripromesso di fare, perché potere ascoltare dei dischi senza avere la necessità di comprarsi uno stereo e di comprarsi il disco, ma utilizzare strumenti che sono stati lasciati in gestione e godere di questo beneficio è una cosa che vorrei provare.
0: Che poi, a parte questo, penso che quel museo, organizzato in questo modo bellissimo, molto all'avanguardia secondo me, no? Dà anche la possibilità ai più giovani di avvicinarsi a una cosa, perché secondo me quando ascolti qualche brano, ok, che ti colpisce, poi ti viene voglia di comprarti il giradischi, mettere su un bel impianto stereo, che ne dici Sergio? E poi comprarti i dischi usati, per cui dove devi andare? Metti che tutto questo avvenga prima d'aprile, ok? Sai che di solito io compio gli anni i primi di aprile e oltre a essere in piena primavera tutto si trasforma, no? Sai com'è? Nascono le cose. No, tu con quella lucina te la spacco adesso. Non è consentito portare. Oh, ma stai. Ma fai davvero?
1: Ti ricordi quando venivo con la Bajur? Ma parliamo dei tempi, c'erano ancora dei dinosauri in giro a Castel San Pietro Terme.
0: No, però mi distogli con questa lucina, mi distogli veramente dall'argomentazione. Però dicevo, se siete andati a vedere questo museo, ovviamente voluto e nato grazie alla collezione di vinili del fratello di Pippo Sant'Anastasio, ma dopo ti viene voglia di comprarti il giradischi, mettere sull'impianto stereo, e poi dove vai? Metti che sia già aprile, verso la fine, 26,
1: quale
0: è una domenica,
1: venire...
0: vai a Racconta Vinile Agorà, che si svolge in piazza 20 settembre a Castel San Pietro Terme, il 26 di aprile appunto, ovviamente con la partnership di MRC che fa la parte radio.
1: Lo diciamo anche per gli amici della Finlandia, San Peter Castle.
0: Ma lo diciamo anche agli amici dell'Abruzzo, anche perché
1: 20 Center Place.
0: Siete appassionati di vinili? No, vabbè. Ma anche quelli della Finlandia, anche perché l'ascoltatore della Finlandia
1: Mika,
0: che ci ha tanto, insomma, elogiati, e anche per la nostra passione soprattutto, a un certo punto, dopo un po' di carteggi, è arrivato al punto di dire: ma guarda, a questo punto io devo assolutamente venire, pensa che bella la radio. Non sapevo neanche dell'esistenza di un posto come Castel San Pietro Terme, e adesso che lo so verrò sicuramente, devo vedere Castel San Pietro Terme e devo vedere la radio. Per cui vedi, quando ci sarà Racconta Vinile Agorà, anche chi ci ascolta dall'Abruzzo adesso per venire per i dischi da chissà dove, però se sei un po' appassionato, ti prendi un alberghetto qua, ce ne sono tanti belli, una cosa bella, poi stai qui, vieni alla mostra mercato Racconta Vinile Agorà, ok? E poi ti compri magari dei dischi e te li porti in Abruzzo.
1: Dove non solo, quando ti compri il disco, magari viene adescato da un pazzo furioso che ha una magliettina improbabile, riconoscibilissima, che ti dice: beh, perché non vieni a suonarlo direttamente alla
0: aspetta,
1: console?
0: Aspetta un attimo, c'è un messaggio che dice: ma cosa sarà il Racconta Vinile Agorà? Ma scusa, cosa sarà? Accendi la radio prima, perché noi non possiamo ricominciare. O se no, fai una cosa, ascoltati il podcast di Racconta Vinile, che sicuramente uscirà nei prossimi prossimi giorni, vai a cercare su RSS o comunque sulle piattaforme. Su quali piattaforme?
1: Spotify.
0: Basta, ho visto andare... anche Apple, qualcosa di. Ok. Vai lì e ti riascolti la puntata, anche perché noi ovviamente ne abbiamo parlato lungamente, abbiamo spiegato nei minimi particolari, ma lo rispiegheremo, perché comunque sono le 21:59 in questo momento. Beh,
1: comunque volevo dire, sarà fantastico per chi magari ha comprato il disco, sta vivendo l'emozione perché ha raggiunto magari un obiettivo che si era prefissato da tempo. A quel punto lì, quando c'hai il disco per le mani, non vedi l'ora di ascoltarlo. E quale occasione migliore di venire nella nostra postazione, dove c'è il piatto, dove c'è il cocchiere.
0: Vedi che è materia tua questa.
1: Dove tu puoi mettere sul piatto il disco e sul piatto aprire il cuore, le tue emozioni, e raccontare perché questo disco lo cercavi con tanto ardore e che situazioni e che emozioni ti scatena.
0: Ma assolutamente, questa parte del format che hai snocciolato adesso, io l'avevo tenuto dentro assieme agli altri autori che sono nascosto tutto. Perché? Perché comunque è una cosa che dovevi interpretare tu, e hai interpretato perfettamente. Cioè, tu che cosa dovrai fare? Dovrai portarci qua le emozioni di chi non riesce a resistere alla fotta di ascoltare subito il disco che ha comprato. E questo mi sembra una cosa proprio, quasi animalesca.
1: Pensa anche a una cosa di questo genere. Metti anche che mica per un gioco spettacolare del destino decida di venire, scoprirebbe che c'è questa mostra mercato che è alla sua prima edizione, dove succedono tutte queste belle cose. Potrebbe scoprire che in questo paese molte persone sono dotate di talento e suonano e cantano, ci sono kermesse musicali, siamo a pochi chilometri dall'autodromo di Imola, e non solo, siamo a pochi chilometri anche dall'ospedale psichiatrico, dove se la croce non dovesse fare bene il suo lavoro può essere tranquillamente ricoverato.
0: Ma
1: e
0: penso,
1: lasciato lì.
0: Non penso, anche perché insomma io veramente in certi ospedali psichiatrici andrei a reclutare personaggi per la radio, per cui assolutamente non...
1: Ci vuole un po' di follia perché sennò c'è un piattume, ragazzi, che...
0: Assolutamente, sono loro i numeri uno, sono loro i primi. Ma a parte questo, io vorrei assolutamente che tu adesso mettessi su un vinile, perché stiamo parlando di vinili, stiamo parlando di Racconta Vinile Agorà, perciò
1: questo,
0: dobbiamo materializzare.
1: Abbiamo parlato di persone non completamente centrate. Metto questa canzone qua. Questa canzone qui è un brano bellissimo.
0: Come noi, peraltro.
1: Certo, che noi ascoltiamo in parte, perché è un brano che dura 5 minuti, quindi non ci starà tutto. Però è una canzone che è inserita nella colonna sonora del film Forrest Gump, uno dei miei film preferiti. Questa canzone ce la propone Bob Seger e si chiama Against the Wind, ed esattamente questa canzone scorre nel momento in cui lui corre, dove ci sono due cieli sovrapposti, sembravano due cieli sovrapposti, e la gente gli corre dietro perché pensano che lui sia il nuovo messia. Ascoltatela e speriamo che vi dia una forte emozione anche questa.

0: La vita è come una scatola di cioccolatine. Non sai mai cosa ti capita.
1: Quando mamma parlava io capivo sempre. E anche quando facevo i progetti con Bubba per la nostra barca di gamberi, gamberi fritti, gamberi bolliti, gamberi al vapore, gamberi alla piastra, gamberi saltati, gamberi in pastella, arrostiti, al sugo.
0: Molto bene, molto bene. Stiamo andando alla grande, eh. Mi piace molto questa trasmissione, anche perché è la nascita di Racconta Vinile Agorà. Agorà, ma dimmi brevemente in quattro parole, cinque, cinque, sei, sette, guarda, te ne concedo otto al massimo. Dimmi che cos'è Racconta Vinile Agorà, per favore, perché qualcuno si è sintonizzato adesso sicuramente.
1: Allora, è intanto la prima edizione di questa manifestazione che si tiene nella piazza, perché dal greco agora, agora è la piazza, è il luogo centrale di un qualunque luogo di incontro. La piazza, quale posto migliore per colloquiare, incontrarsi, scambiarsi opinioni, scambiarsi dischi anche, scambiarsi emozioni, e quindi quale occasione migliore di approfittare di questo giorno in cui c'è questa mostra mercato per catturare nuovi adepti.
0: Hai superato le otto parole, comunque. Otto parole, sono così. Ne dite 45 adesso. Cioè...
1: Prima tu mi fai bere delle birre.
0: Ho capito. No, vabbè, a parte gli scherzi, ti vorrei introdurre una polemica, nel senso che c'è qualcuno, sai, ci sono sempre i detrattori un pochino, ma magari lo fanno anche, io li vedo come... sono i detrattori, per me sono degli stimolatori, ok? Allora, qual è il punto della contesa? È che i dischi, il vinile, è roba vecchia, usurata, si usura in breve tempo. Allora io vorrei risolvere questo dibattito, chiamiamolo così, che è anche un pochino più teso, se vogliamo, ma chiamiamolo dibattito, lo voglio risolvere così dal mio punto di vista. Allora, prima di tutto, in certi anni, quelli che hanno preceduto questi, secondo me, si andava alla ricerca della perfezione, ok? Intesa come... è una cosa un po' edonistica, no? Cioè la perfezione, perché chi manifesta perfezione è perfetto e per cui vincente, eccetera, eccetera. Però i tempi sono cambiati, no? Allora, adesso, tutto quanto non si basa più sulla perfezione. Cioè, anzi... diciamo che la perfezione è qualcos'altro, è qualcosa di più completo, di più spirituale, no? Mi segui? Ma la smetti con sta lucina o no?
1: Ti sto seguendo.
0: Cioè, ma ti sembra che io faccia dei discorsi cosmici e tu con la lucina sei attaccato in sopra?
1: Ma perché io ho visto la luce. Mentre tu parlavi, io ho visto la luce.
0: Per favore. No, ma mi seguivi, ascoltavi.
1: Certo.
0: Sei multitask.
1: La perfezione è una cosa comunque fredda. Quando tu sbagli, metti in mostra il tuo lato umano, il tuo lato vulnerabile, e quindi non devi avere paura, è inutile.
0: Ma poi qua non si parla neanche di sbaglio, qui si parla di usura, per cui l'usura si intende qualcosa che ha attraversato i tempi. Per cui, se una cosa, anche usura,

0: durata, cioè il fruscio dei dischi, mi riferisco a quello, i graffi, la vita di un disco, no? Quel che tu puoi sentire, addirittura quella cosa bellissima che tu puoi identificare la passione del proprietario del disco che hai comprato, usato, precedente a te. Perché? Perché senti che una traccia è più usurata delle altre. Metti, non so, Lucio Dalla, e mi viene in mente il ragno sempre, perché sto io in fissa.
1: Beh, qui è di casa.
0: Esatto, è qui che ci segue, ci sta ascoltando adesso, lo annoveriamo tra i nostri ascoltatori. Però sai, il ragazzo innamorato, adolescente, che ha l'amore legato, questa vibrazione, questo brivido che gli arriva ogni momento che sente le prime note di questo brano, è chiaro che lo ripete quasi come un drogato, ok? Mille volte, drogato in senso positivo. Per cui si usura, e tu che lo compri dopo anni, anni, anni, hai le stesse emozioni, in più percepisci il fatto che un ragazzo prima di te, da adolescente, è stato innamorato.
1: E poi non solo, anche il fatto che una cosa sia vecchia perché appartiene a un'altra epoca non vuol dire che non possa coesistere in questi tempi, nel senso, faccio un esempio forte, è mancata pochi giorni fa Brigitte Bardot. È stata un'icona di bellezza mondiale, ma è rimasta bella a dispetto del tempo, non si è mai ritoccata, non si è mai voluta.
0: Scusa una cosa, aspetta, io adesso voglio utilizzare la tua, hai tirato fuori Brigitte Bardot, ma tu per me sei un'ispirazione, sei la mia musa, sei il mio muso. No, ascoltami, Brigitte Bardot, io non so che film è, come si intitola, non so esattamente, non mi ricordo qual è l'attore, un bellone, ok, ma mi ricordo di questo americano, sicuramente potente, importante, che ha un figlio, ovviamente sai, per la sua carriera non lo porta molto in giro, e lo porta in Costa Azzurra, e lo porta da una sua amica che è Brigitte Bardot, che nel film non fa la bellona, fa Brigitte Bardot, ok? E arriva lì e questo ragazzino, ovviamente il padre lo porta, presenta in questa villa bellissima, eccetera, eccetera, e questo ragazzino rimane così.
1: No, adesso ci, per radio. Ci credo.
0: Hai capito?
1: Credo.
0: Rimane Brigitte Bardot, cioè immagini, vedi, non so, la Madonna, tipo uno che ha visto la Madonna, no? Uno di Lourdes che ha visto la Madonna, così, rimane così. Io non ricordo il film, il titolo del film, non mi ricordo esattamente, è un attore importante, hollywoodiano. Mi ricordo Brigitte Bardot e il ragazzino, che peraltro è un attore, penso che poi sia diventato una star anche lui di Hollywood. Per cui pensa alla potenza dei ricordi. Non mi ricordo il film, non mi ricordo. Il vinile è la stessa cosa. Cioè, tu magari non ti ricordi esattamente. Adesso io, noi facciamo questo lavoro qui, per cui dovremmo ricordarci. Tu, per te è un problema, per me è un grosso problema, perché sono più istintivo. Dovremmo ricordarci. Io mi ricordo perfettamente tutti i dischi che ho ascoltato. Per cui so esattamente, per gli altri mi devo sforzare, devo fare un pochino, poi non ho neanche la passione di dire questo è del 1900, non sono quel tipo di speaker.
1: Non solo, adesso con queste piattaforme di stream nuove c'è modo di essere più diretti dal telefonino così, ma ricordo che la cultura musicale veniva trasmessa anche dai genitori, perché ogni tanto mettevano sul disco e il ragazzino, come potevo essere io o anche altri ragazzi più giovani di me, rimanevano folgorati dai gusti di queste persone. Il papà, la mamma, c'era magari chi ascoltava Amedeo Minghi oppure chi ascoltava Baglioni, dicevamo. Però per farsi una cultura c'è una canzone, proprio Bruno prima inconsapevolmente non sapeva cosa ho messo, io ho messo un Dalla Morandi d'epoca, e se volete capire il senso del tempo e anche la magia del vinile, provate a chiedere chi erano i Beatles.

0: Ma grazie Sergio, grazie.
1: Questa canzone qua mi è sempre piaciuta, ci sono delle cartoline, ci sono delle immagini, nuoto tra onde di sole, cammino nel cielo del mare, ci vuole un'immaginazione.
0: Ma poi non solo, no? I dischi sono bellissimi, perché vabbè, questa qui stiamo parlando proprio del massimo livello, ma se ci fai caso, cose di vita tipo le ultime pose della nonna o altre cose che comunque attraversano tutta l'umanità, ma sono anche profetici, perché non so se hai notato, mi hai fatto notare anche tu, l'abbiamo notato insieme, la questione dell'Europa che brucia è attualissima. Cioè, ma di quanti anni fa è questo disco?
1: Dell'80.
0: Appunto, per cui vedi che anche nel vinile c'è l'esperienza, ma secondo me c'è anche un po' di profezia. Se tu guardi in giro, ascolti, ovviamente in tutta la discografia vinilica c'è molta, molta, molta profezia. Vabbè, La Settima Luna poi è il mio disco. Pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato, sicuramente ammalato perché perde sangue da un orecchio, capito?
1: Mentre gioca a biliardino.
0: Esatto.
1: Quindi c'è due attività complementari.
0: Esatto.
1: Fa vedere anche come le persone erano multitasking, facevano più cose fisicamente, azioni, e ascoltavano anche i vinili.
0: Vabbè, ma è molto esoterica quella, parla di lune che vanno al contrario.
1: Tornando invece sul fatto più terreno, prima ho citato che Bruno per scaldare l'ambiente mi ha fatto bere della birra bene. Io l'ho bevuta volentieri perché in compagnia.
0: Si mi ha detto così, sembra un traviatore,
1: no,
0: che
1: no,
0: fa bere,
1: no,
0: la gente fa ubriacare,
1: no, è stato un'ulteriore gioia. Adesso, tanto per far capire come spaziano i ricordi legati a dei vinili, questo è un disco che io potrei chiamarlo disco grappa, perché è un disco che è rimasto in casa mia dopo che il marito di mia sorella si era stabilito a casa da noi. Insomma, loro erano fidanzati, erano venuti a convivere in casa con noi
0: in attesa di nido,
1: e questo ragazzo che si chiamava Paolo era un ragazzo veneto dal look, era un gigantone alto 2 metri con una cresta, sembrava un pinguinone perché girava con un cappottone enorme, scarpe a puntissima tipo quei super gaga dark di una volta, e portò in casa 2 cose fondamentali.
0: Questa è buona, che ti ha portato in casa.
1: Questa è buonissima. Ha portato in casa questo disco degli Smiths, The Queen is Dead, da cui ci ascolteremo una canzone che lancia sicuramente, dà un po' più di brio, un po' più di ritmo a quello che è stato il nostro discorso fino adesso, ma è giusto per farvi capire come i dischi collegano persone di mondi diversi, provenienze diverse, grazie alla casualità. E insieme a questo disco, a casa nostra non è che non ci fosse il mobiletto dei liquori, ma era in sala, si apriva a Natale se veniva lo zio, così. Invece quando è venuto Paolo, veneto doc di Oderzo, la grappa stava fissa sul mobiletto di cucina in casa, che non
0: di fianco al disco,
1: che non c'era mai stata
0: di fianco al disco,
1: mai stata. E quindi, per appunto così farvi capire come cambiano le cose, come cambiano anche le abitudini di una famiglia con un nuovo innesto, vi faccio sentire questo brano che parte immediatamente, si chiama Big Mouth Strikes Again. Spero di prendere il solco giusto, spero.
0: Vabbè.
1: €100.
0: Sono 500 euro questo, fatto
1: euro.
0: Uscire dal disco, cioè veramente questa è una cosa. È una cosa bellissima perché rispecchia il format e io divento ricco. Beh, va bene, questa è Racconta Vinile, una versione molto speciale, molto sentimentale e non solo, perché

0: questo disco Grappa è funzionale al nostro finale, perché comunque stiamo andando forte, sono le 22:26, mancano 4 minuti alla fine, dobbiamo stare nei tempi perché sennò ci telefonano.
1: Allora, cosa, guarda, fate? Non perdo tempo, intanto velocemente mi metto in situazione.
0: Attenzione, disco memorabile qua.
1: Un disco che farebbe rabbrividire anche Dottor Cinema, perché qui parliamo di cinema.
0: Sì, però non dire troppo, perché dobbiamo fare i saluti.
1: Non dico niente, mi metto già in posizione. Esatto, cercando di stare sul disco stavolta.
0: Esatto.
1: Ma prima ho sbagliato perché non ho usato la luce.
0: Sì, non trovare delle scuse, dai, perché quella luce non si può vedere. Cioè, ma anche per la prima traccia usi la luce. Vabbè, sorvoliamo. Allora, signore e signori, 348-7607-907, se volete scriverci, se questa puntata vi è piaciuta, ma soprattutto se volete chiederci informazioni, lumi sul Racconta Vinile Agorà, che avverrà il 26 di aprile in piazza 20 Settembre a Castel San Pietro Terme, ovviamente con la collaborazione, anzi diciamo la primaria volontà della Proloco. Insomma, hanno avuto questa idea, noi andiamo dietro alle belle idee come se fosse come è il nostro pane, andare dietro alle belle idee quando tu ovviamente non sai niente.
1: Io non so niente, l'unica cosa che
0: partecipi
1: ho sentito,
0: passivamente,
1: l'unica cosa che ho sentito è che la maglietta che indosserò io sarà direttamente disegnata da Tom Ford.
0: Sì. È Tom Fiesta. È quello meno, facciamo in serio un attimino, perché comunque dobbiamo chiudere puntuali. Allora, caro Sergio, io devo comunque mantenere una certa parvenza di format, non posso uscire troppo perché ci sei tu, sennò bisogna mantenere le cose per come sono. Allora, ti faccio due domande. Non hai perso molto, a parte i 500 euro della puntina che è uscita fuori.
1: Vorrei fare appunto un chiosco sospeso, vorrei lasciare un chiosco sospeso da 500 euro per qualcuno che vuole venire a esporre i suoi vinili.
0: Come il caffè sospeso,
1: esatto,
0: di Napoli,
1: esatto.
0: bellissimo. No, a parte gli scherzi, sei stato bravissimo, oltretutto insomma ti sei prestato a questa cosa che serviva poi per lanciare questa, ne sentirete parlare, perché comunque faremo un grosso battage, e comunque anche se non siete appassionati di dischi, provate a venire, venite a vedere che cosa insomma facciamo, in modo che magari vi viene la passione, vi comprate il giradischi e iniziate a comprare dei dischi, perché è una cosa bella, fa bene, piuttosto che la televisione, secondo me potrebbe essere un hobby alternativo veramente importante.
1: Sviluppa il pensiero e la mente.
0: Esatto. Allora, Sergio, ti sei divertito venendo qui?
1: Moltissimo. Mi sono divertito moltissimo.
0: Okay. E tornerai quando...
1: Volentieri, anche perché qua sono di casa,
0: esatto.
1: E mi trovo sempre bene, poi con te gioco tranquillo.
0: No, dico, c'hai le chiavi se vuoi venire.
1: Ma infatti.
0: Al posto mio anche. Ok, allora. Bene, signore e signori, è stato bellissimo veramente, non c'è che dire. Io spero che abbiate capito che il 26 di aprile c'è una cosa importante a cui partecipare. Vabbè, ma non voglio dilungarmi, sennò divento stucchevole.
1: Comunque, pensateci.
0: Perché hai scelto questo per chiudere?
1: Beh, perché questo è un pezzo della colonna sonora di Blues Brothers, che si intitola proprio Think, e quindi pensateci.
0: Siamo
1: ragazzi,
0: patacche.
1: Sarà una gran bella giornata.
0: Va bene, ciao, buonanotte.
1: Ciao a tutti.
0: Ci sentiamo, rimanete in ascolto dei programmi di MRC, mi raccomando, sempre, non li abbandonate mai. Sembriamo i Blues Brothers.
1: Ma infatti.
0: Ciao.

punta vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Compagnia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media production.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

Stanotte fissavo il cielo con le sue stelle, insonne ho finito per contare tutte quelle. Pensavo quanto fa schifo dirsi addio per sempre e neanche salutarsi come se non fosse niente. Due strani che in fondo tanto non lo sono, ma che credono di esserlo solo per loro. Io per la mia, tu per la tua, così doveva andare. O così si dice quando qualcosa va male. Tu che hai scelto su due piedi di non tornare, e io che alla fine ti ho lasciato fare. Lo sai bene, non sei per tutte e dunque, i tuoi dettagli non sono per chiunque.

Ed è strano come può farti sentire da sola. Nostalgia di casa, solamente una persona. Un carattere fatto di tanti silenzi che fuori non ascolti, ma che dentro senti. E sento dire dagli altri, è stato meglio così. Sì, ma scusa la domanda, meglio per chi? Perché se è un amore vero, ormai sei chiuso, alla fine non è mai meglio per nessuno. Quando una storia finisce e non ce n'è più, finiamo un po' entrambi, sia io che pure tu.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
1: Bentornati, bentrovati, consueta frase ormai della vostra Alessandra Sassa, per questa nuova puntata di Love in the World. Allora, oggi affrontiamo l'argomento chiedere scusa e fare la pace. Come farsi perdonare? Ma da che parte iniziare a fare la pace? Ci avete mai pensato? Vi state trovando in una situazione in cui dovete chiedere scusa? O vorreste che vi venisse chiesto scusa? Qualcuno ha detto che chiedere scusa è un buon modo per avere l'ultima parola. Di fatto però ci sono situazioni in cui diventa inevitabile porgere le proprie scuse, soprattutto in amore, dove è importante chiedere scusa con garbo e con gentilezza.

Certo che è una prova di maturità assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche se a volte non si ha nessuna intenzione di ferire il partner, e certi incidenti capitano per distrazione, per superficialità, a volte anche per rabbia. Ma se il danno è fatto, non basta giustificarsi, e la cosa migliore che puoi fare, tu che mi stai ascoltando, è esercitare il controllo dei danni, rimediando quando possibile e cercando di riacquistare la fiducia che è stata violata. Perché inevitabilmente la fiducia può venire meno, viene meno. Non è detto che non venga meno, assolutamente. Quindi, a volte non può bastare il semplice mi dispiace, e hai bisogno anche di una buona volontà e tanta, tanta, tanta gentilezza. Quanta gentilezza! Immane, immane.

Diciamo che le scuse sincere sono sempre un buon inizio per poter appunto farsi perdonare, però spesso bisogna fare un po' di più di quel pronunciare scusa. Alcuni studi americani, pensate, che hanno scoperto che le persone sono più propense a perdonare quando ottengono insieme delle scuse una qualche forma di risarcimento. E quindi mi verrebbe da dire, si può pensare di offrire una birra preferita al nostro compagno, alla nostra compagna, o una cenetta cucinata da noi, o una buona bottiglia di vino, ma a volte forse tutto questo però, ahimè, non basta. Diciamo che ci sono diversi elementi che si possono usare per mettere a punto delle scuse efficaci. Innanzitutto la missione, cioè ammetti di aver agito o parlato in modi che hanno deliberatamente o involontariamente causato un danno emotivo o mentale, provocando dolore all'altra parte. Quindi mostrati magari disponibili, no? Disponibile ad accettare le tue responsabilità, che sono diverse dalla colpa, per aver contribuito a diminuire fiducia e rispetto nella relazione, che non è prettamente la relazione di coppia, perché si può commettere degli errori anche in un rapporto di amicizia tra genitori e figli, tra rapporti di lavoro. Quindi io lo dico sempre, love in the world è l'amore sotto forma di tante sfaccettature. Quindi mi raccomando, disponibili ad accettare le proprie responsabilità.

0: poi, soprattutto, la sincerità. Eh sì, le scuse sincere sono le più apprezzate. Le parole che esprimi devono essere oneste e sentite e non possono essere frutto di inganno, di costrizione o di sforzo. Lascia che escano dal tuo cuore sinceramente e non provare a manipolare i sentimenti dell'altro. Poi, non reagire. Nel corso della discussione in cui offri le tue scuse, può capitare che l'altro ti interrompa. Non cedere alla tentazione di completare il tuo discorso, di portarlo a termine. È l'altro la parte offesa e può aver bisogno di esprimere le sue sensazioni, le sue emozioni. Lascialo parlare o lasciala parlare senza timore di rappresaglie o vendetta. In questo momento ha bisogno di essere ascoltato, di essere ascoltata, e il tuo lavoro non consiste nel difenderti, ma di chiedere scusa, appunto, anche attraverso le azioni. Qui c'è bisogno veramente di tutta la tua forza di volontà e di tutta la pazienza di cui disponi. Questo in pratica significa che lascerai che ti interrompa tutte le volte che lo riterrà necessario e che con pazienza, con estrema pazienza, riprenderai il tuo discorso rispondendo alle sue domande che inevitabilmente ci saranno.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit.

alle cose che hai detto o hai fatto al partner e immagina come ti sentiresti se fossi stata tu a subirle. Cerca di capire se hai ferito il suo orgoglio e il motivo per cui ti sei comportata male o comunque non proprio in modo eccellente, insomma. Chiarisciti le idee prima ancora di iniziare la conversazione e resta soprattutto fedele al tuo discorso. Non farti distrarre e mi raccomando, cerca sempre di centrare l'obiettivo, chiedere scusa. Non bisogna dimostrare a tutti i costi di aver ragione, ma di essere attendibile. Quindi fatti ascoltare senza mostrarti sulla difensiva e rispetta i sentimenti della controparte, che può essere un partner, un amico, un genitore, anche un figlio, per dimostrare che comunque ti prendi cura di questa persona, di questo lui, di questa lei, perché questo è importante, è fondamentale per non perdere di credibilità.

quando bisogna chiedere scusa, bisogna comunque prendersi il tempo, il cosiddetto tempo necessario. Eh sì, ora hai bisogno di tempo per calmarti e riprendere il controllo. Occorre calma per porgere le scuse e per dare delle spiegazioni. Avrai bisogno di tranquillità e quindi aspetta fino a quando non sarai sicura, non sarai sicuro di poter gestire la situazione. Questo tempo è utile anche per la cosiddetta controparte, la persona che hai ferito. Così potrà pensare ai suoi sentimenti e non essere impulsiva. Non pretendere subito il perdono, perché potrebbe sembrare che ne hai bisogno. Probabilmente occorrerà del tempo per elaborare in modo adeguato i sentimenti. Il perdono è un processo interiore, non è un evento, e se le parole sono importanti, ancora più importanti sono le azioni che seguono le scuse. Questo è la verità, questo è un dato di fatto. Guarda nella profondità dei tuoi sentimenti, sii sincero, sii sincera. Soprattutto sii sincero quando esprimi con le tue parole i tuoi concetti, i tuoi stati d'animo. E sicuramente questo sarà efficace per ottenere quel perdono tanto sperato.

0: inside of the moonlight.
1: Spiegazioni e scuse. In realtà dovete sapere che ci sono due scuole di pensiero. In merito alle spiegazioni e al porgere le proprie scuse in amore, c'è chi sostiene che non si debba mai in amore chiedere scusa, un po' come nel film Love Story. Non so se l'avete mai visto, Love Story. Mentre c'è invece chi pensa che sia necessario appianare ogni forma di rancore e costruire sempre in ogni occasione la pace di coppia. In ogni caso direi che in fondo è dentro di noi capire quando è il momento, se è il momento giusto di chiedere scusa, e appena ci sentiremo pronti, allora spieghiamo alla nostra lei, al nostro lui, perché ci siamo magari comportati male. Facciamo in modo che possa comprendere che non volevamo ferirlo, ma soprattutto è importante che noi cerchiamo di trasmettere la nostra onestà, la nostra sincerità, ma soprattutto facciamogli capire, facciamole capire, che ci assumiamo le nostre responsabilità e che in fondo noi abbiamo bisogno dell'altra parte perché l'amiamo. Un po' come cantano i New Trolls con Io che ho te.

Soprattutto, miei cari amici e amiche di Love in the World, quante volte ci è capitato magari di offendere il nostro lui o la nostra lei con parole massacranti che proprio feriscono come delle pugnalate, ma che poi magari in fondo non pensavamo le cose che abbiamo detto, ma le abbiamo dette proprio soltanto per far male. Ecco, allora impegniamoci a non dire mai più parole offensive o azioni che feriscono il nostro lui o la nostra lei. Scusarsi consiste in qualcosa di più del dire mi dispiace. È importante ora dimostrare l'impegno nell'evitare di riproporre situazioni simili. Scusarsi diventa più facile con la pratica e non ti mancheranno mai, amico, amica, le opportunità, ne sono sicura. Se le scuse sono sincere, il rapporto diventa più forte e la fiducia e il rispetto aumentano. E anzi, ci potrebbe essere una spinta a un maggior consolidamento della relazione. Ne sono certa.

care. I wouldn't act like I do if I am wrong, dear, right or wrong.

0: after I say I'm sorry.
1: E poi comprendi di cosa ha bisogno il partner, la tua partner, e trova la soluzione. Il suo interesse sincero gli farà capire che di te potrà fidarsi ancora. Quindi non cercare di evitare di riconoscere la tua responsabilità e cogli questa opportunità per dimostrare il tuo interesse verso di lui e il vostro rapporto, oppure il tuo interesse verso di lei e il vostro rapporto, perché naturalmente sbagliano le donne ma sbagliano anche gli uomini. Chiedere scusa ti rende una persona integra e degna ed è una prova di forza che assolutamente non sminuisce la tua persona, non è una prova di debolezza, anzi tutt'altro. Anche Lucio Dalla canta scusa

Naturalmente bisogna trovare anche le parole giuste da usare per chiedere perdono. Puoi usare tutti i formulari del mondo, ma alla fine le parole migliori sono quelle che ti escono dal cuore, perché sono le più vere, le più sincere. E se poi proprio non sai che parole usare, a volte è meglio il silenzio, però puoi sempre utilizzare i cosiddetti libri d'autore per chiedere scusa. Però io sono dell'idea che tutto ciò che detta il nostro cuore, la nostra pancia, perché è della pancia che nascono le emozioni, i sentimenti, come dicono gli illustri analisti della mente e del cuore, usiamola la nostra pancia anche proprio per tirare fuori le nostre emozioni e per far capire che siamo veramente affranti e dispiaciuti per gli errori commessi. In fondo non ci sarebbe bisogno di amore se la perfezione fosse possibile. L'amore nasce dalla nostra imperfezione, dal nostro essere diversi e anche sempre bisognosi del perdono, dell'incoraggiamento e di quella metà mancante di noi stessi che stiamo cercando, come dice il mito greco, per completarci. Quindi chiediamolo questo perdono.

0: fondo sono tanti i modi con cui si può chiedere il perdono, le scuse. Non riuscite magari a farlo col dialogo? Perché temete di non riuscire a controllarvi, di mantenere quella calma, di avere quella tanta pazienza di cui abbiamo parlato durante questa puntata? Beh, premesso che chiedere scusa è una buona abitudine che si dovrebbe sempre avere in qualsiasi tipo di rapporto, ci sono altri metodi per chiedere scusa. Le canzoni naturalmente possono servire. Si possono però anche usare dei semplici messaggi di scuse dopo un litigio. Oppure tornare un po' alle vecchie sane abitudini di una volta, che abbiamo un po' perso in questa nuova era fatta di Facebook, Instagram, TikTok, di questi social, di questi WhatsApp. Tornare al vecchio sistema, carta e penna. Scrivere una lettera per chiedere scusa alla persona amata. Se l'avete combinata grossa e volete convincere quindi il vostro lui, la vostra lei a ricominciare, mettendo il passato da parte, quella fetta di passato che non piace, insomma, perché non optare per una lettera di scuse come si faceva una volta? Una lettera d'amore in cui si chiede il perdono. Una lettera in cui si chiede scusa appunto per gli errori commessi, per aver magari trascurato, dimenticato o aver usato parole un po' troppo forti nei confronti dell'altro. Mettete da parte in un angolino l'orgoglio. Sempre mettere da parte l'orgoglio, anche scrivere una sana lettera, piuttosto che perdere per sempre la vostra dolce metà. E dall'altra parte ci deve essere anche tanta buona volontà di saper perdonare, come canta Neck.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli

Sassa, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto con lei anche per questa puntata di Love in the World. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana e affronteremo un altro bel argomento difficile, un po' ostico, ma non vi svelo nulla. E vi voglio lasciare con questo pensiero: mi raccomando, chiediamo scusa perché è importante. Chiedere scusa a volte è il gesto d'amore più bello. Buona settimana con tutto il mio Love in the World per voi. Ciao.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

di preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.